What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
0: Buongiorno Lorenzo, ma che suoni?
2: Caro DJ, suono la campanella, senti? Senti? Ecco, eccola, senti.
0: Ma non siamo mica a scuola.
2: Ma sono le campanelline, senti, c'è aria di festa.

0: Slam.
1: Ma che forte, vedi, sto imparando un nuovo strumento, allora evviva!
0: Bravo DJ!
1: Grazie.
0: E poi la canzone in inglese dice proprio questo, jingle bells, campanelline che suonano.
1: Sì, wow, mi piace! E poi mi piace sentirti suonare il piano, sai, sembra davvero un gioco, direi, eh?
0: Ma DJ, suonare e cantare è bellissimo, è un bellissimo gioco.
1: Uh-huh.
0: Sai, è il mio gioco preferito sin da quando ero bambino, giocare il pianoforte.
1: Forte.
0: E pensa che in francese suonare il pianoforte si dice...
1: Come?
0: Jouer du piano.
1: No.
0: Cioè, jouer, giocare. Quindi, tradotto sarebbe giocare il piano.
1: Forte, giocare il piano. Mi piace giocare al pianoforte. Come si gioca, che so, a carte, come si gioca a nascondino, no? Con il piano.
0: Bravissimo,
1: wow.
0: bravo.
1: Ma Lorenzo, senti un po'.
0: Dimmi.
1: A proposito di inglese, ma... Parli anche il francese?
0: Oh, no.
1: Ah,
0: j'adore jouer du piano, mais je ne parle pas bien le français.
1: Ma sai che sembri proprio bravo?
0: Oui, je suis bravo, fantastique, j'adore le piano, j'adore vos chansons d'enfant, j'ai des temps pour chansons sous
1: tampon,
0: j'ai repensé un chouffou.
1: Non è che lo parli proprio bene il francese, dovresti studiarlo un pochino di più.
0: È vero, sì.
1: Dai, torna a Jingle Bell.

0: Robin's Lane. Ogni volta che sento questa canzone penso ai pranzi di Natale, sì, alle vigilie, alle luci, a giocare con gli amici, la famiglia.
1: Sì, sì, io sento i mal di pancia che sicuramente avrei provato. Quante volte avrei mangiato cotechini, sì, su cotechini. Ti immagino già, però anch'io, sai, dimmi, penso a quei laccetti di fili elettrici e quel timballo di batteria all'olio.
0: Sì, sì, all'olio. Sì,
1: sì, sì, all'olio, batteria all'olio. E poi arriva la sera, mi piace ascoltare quelle canzoncine dolci di Natale. Caminetto acceso, candela accesa. Sai, con quel silenzio buono che fa la neve.
0: Sì, DJ, come sei poetico.
1: Sì, lo so.
0: Ti capisco, quel silenzio, sì, buono che fa la neve, neve e che fa stare bene. Sì. È caldo, accogliente. Sì,
1: ecco, sì,
0: sì,
1: bravo, caldo, accogliente. Senti un po', scriviamo una canzone dolce, dolce sul Natale dolce.

0: che dolcezza però infinita, eh?
1: Lorenzo, però io non è che sono tanto dolce,
2: ma come non sei dolce, bello, morbido, no, dai, vieni qui che ti stropiccio.
1: No, che sto piano, vieni. Attento alle cuffie, me le stacchi, vieni. Che mi stropicci troppo, dai, dedichiamo Buon Natale a tutti i bambini, che è meglio.
2: Ok, eccola, Buon Natale a te per tutti i bambini.

0: Buon Natale, bambini.
1: Buon Natale, bambini. Buon Natale al mio gatto, sì, che mi aspetta.
0: Sì, buon Natale anche agli alberi, dai.
1: Agli astronauti.
0: E perché no agli elefanti?
1: Alle anguille.
0: Alle giraffe.
1: Agli astronauti.
0: Sì, già l'abbiamo detto però. E sai, vabbè, glieli facciamo dopo. Perché no alle polpette di filo?
1: E alle marmellate di arancia, di albicocche.
0: E ai regali?
1: Ai regali, sì, anche alle ali che ci fanno volare.
0: Giusto, e allora a tutte le creature, ok?
1: Ok, a tutte le creature.

0: Yes.
1: E allora buon Natale a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, non mangiate troppi dolcetti, o almeno fate in modo che il bagno di casa sia sempre libero. Non si sa mai. Buon Natale anche alla parte tecnica, Francesco Napoleoni. E buon Natale alla nostra regia di Natalia San Giorgi.
2: Buon Natale!
3: Crude, la lieve.

0: Meno Pacioccone e Farlocco, che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini, come state? Tutto bene? Volevo tranquillizzare qualcuno di voi, perché è arrivato qualche messaggino e di chi è un po' preoccupato. Mi dice, ma chi è quell'alieno cattivone che minaccia la Terra, che la vuole inquinare, che vuole rendere l'aria irrespirabile? Beh, no, non vi preoccupate, perché è Farlocco quell'alieno, cioè proprio è... Non dovete avere proprio nessuna preoccupazione. Lui è un Farlocco, sì. E si vende
1: con... Whisky ragnetto sale la montagna...
0: Ecco, dimenticavo, adesso il Farlocco, il terribile alieno, si è messo in testa di diventare buono. E questo lo rende ancora più pericoloso, attenzione.
1: La pioggia lo bagno e lo asciugo con il phon. Oh no, whisky si è bruciato.
0: Ecco, appunto. E ciao, Crud.
1: Ciao, Armandino.
0: No, ti prego, Armandino, no.
1: Ah, sei fantastico quando ti arrabbi.
0: Non lo avrei mai creduto. Mi manca il Crud cattivo.
1: Ma quello non c'è più. Adesso sono un mostro nuovo.
0: Ascolta, Crud, ascolta.
1: Ma se vuoi, puoi chiamarmi Crudino.
0: No, Crudino, Crud. Ma perché? Sei diventato buono, perché?
1: Beh, sai, alle volte basta una piccola cosa per farti capire quanto è bello il mondo.
0: Ma Crud, sei sempre più sorprendente.
1: A me è bastata una rosa.
0: Una rosa?
1: Sì, una rosa mi ha fatto capire quanto bello e fragile sia il vostro pianeta.
0: Ma dai, una rosa, proprio come la fiaba, la Bella e la Bestia.
1: Ah, la Bella e la Bestia, la mia storia preferita, con quella protagonista così dolce, affascinante.
0: Certo, beh, in effetti Belle è davvero un personaggio meraviglioso e poi...
1: No. Io pensavo alla bestia, veramente.
0: No.
1: Vabbè, non fa niente. Vabbè. Senti, ascolta, voglio parlarti del mio nuovo buon proposito.
0: Ecco, no. Allora comincio già a sudare freddo. No,
1: come tu sai, ho deciso di aiutare il vostro delicato e meraviglioso pianeta.
0: La rosa, non ci posso credere. La rosa.
1: Ma cosa?
0: No, niente.
1: Senti, io sono diventato buono.
0: Sì.
1: Ma se continui a interrompermi, potrei tornare per qualche secondo. È terribile, ma vado a crudere!
0: Magari.
1: Oh, scusa, Armandino, sono incorreggibile. Ti ho spaventato?
0: No, in effetti, quando mi chiami Armandino, tremo. Vabbè, che cosa hai in mente questa volta, terribile Crud? Anzi, buon Crud.
1: Ecco. Oggi ci concentreremo sul mangiare sano.
0: No, Crud, ascolta, non sei costretto ad aiutarci.
1: Basta così. È deciso. Aiuterò i bambini della Terra a mangiare cibi sani e nutrienti. Come si dice sul mio pianeta, Kot... Non si gioca col cibo. Vedrai, mi preparo. Sarai contentissimo, sarete fieri di me.
0: Ciao, Crud, ma secondo me è andato. No, dico, è proprio andato lui, ma è anche andato via. Non lo so, è che questa versione buona di Crud mi preoccupa più di quella cattiva. Però, quello che dice è giusto. Non si gioca con il cibo, non si spreca il cibo. Vediamo. Dicono anche che giocando si impara,
2: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi. Accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta. La Trina.
3: Stia con noi, qui con noi.
2: Si rilassi d'ora in poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.

0: Bambini, vi devo confessare che questa volta un filo di paura ce l'ho anch'io. Voi direte, ma come? Ci hai detto prima di stare tranquilli, di non preoccuparci, che i messaggini che ti abbiamo mandato, l'alieno poi è un farlocco. Lo so, ma il fatto sta che adesso l'alieno è diventato buono e la nuova buona azione di Crud è un pochino mi spaventa. Vabbè, speriamo solo che non prenda fischi per fiaschi.
1: Whisky ragnetto, sale la montagna di plastica.
0: No.
1: Ciao, Armandino.
0: Crud?
1: Sì.
0: Caro Crud,
1: sì.
0: Carissimo Crud, sarebbe meraviglioso se tu la piantassi di chiamarmi non riesco neanche a dirlo.
1: Ma, non perdiamo tempo. Devo fare la mia buona azione, insegnare ai bambini a mangiare sano.
0: Ma guarda che i nostri amici, i nostri bambini che ci seguono sono bravissimi e sanno benissimo come e cosa mangiare.
1: Sciocchezze, so io cosa ci vuole. Faremo come si fa con i bambini su Cotto, il mio pianeta.
0: Ecco, è a questo punto che il mio senso armandifero del pericolo si mette in moto.
1: Daba, attenzione, daba, Armando si sta allarmando. Sei sempre spiritosino, Armando.
0: No, continua pure tu, spiegaci bene che cosa vuoi fare.
1: È fondamentale seguire una dieta ben equilibrata.
0: Giusto.
1: Per iniziare,
0: sì.
1: Gomme.
0: No, ma come? Le gomme da masticare non sono affatto un cibo salutare, lo sanno tutti.
1: E infatti chi lo saluta? Noi mangiamo le gomme dei camion.
0: Cosa?
1: E poi pezzi di plastica, buste, vasetti di yogurt.
0: Senza yogurt, ovviamente.
1: E per finire, un filo d'olio.
0: D'oliva, di semi...
1: Di motore, ovviamente. Vado a preparare il menù ai bambini. Sarà un successone. Vado, le gomme,
0: Crud,
1: la plastica...
0: Aspetta, no, Crud, quel menù non va bene. Crud! Bambini, qui si mette male. Incrociamo le dita, anche quelle dei piedi. Abbiamo bisogno di tutta la nostra fortuna. E io ho persino incrociato gli occhi, cioè, mi è venuto anche un gran mal di testa, se devo essere sincero. Crud piange, buon segno. No, Crud, ma che cosa è successo, Crud? Non piangere.
1: È successo che ho fallito anche questa volta.
0: Oh no.
1: Ma perché? Io dico perché?
0: Eppure sembrava un piano così perfetto.
1: È vero?
0: Sì.
1: Anche a me. Ma qualcosa è andato storto.
0: Per fortuna.
1: Cosa?
0: No, niente. Dicevo, che sfortuna. Ma spiegaci com'è andata.
1: Vedi, sì. Ho pensato di cominciare la dieta con i bambini per non esagerare solo con la plastica.
0: Ottimo proponimento.
1: Sai, Armando, alle volte ho la sensazione che tu mi stia prendendo in giro.
0: Ma chi? Io? Ma no, ma che cosa dici, Crud? Ma scherzi, non lo farei mai. E continua.
1: Allora, con la mia astronave,
0: la Starspec,
1: lei, ho scaricato una montagna di plastica usata.
0: Ecco,
1: bicchieri, vasetti, piatti, vecchie spine elettriche e così via. I bambini si sono precipitati. Oh, ero così contento. Ma tu non crederai mai a quello che è successo dopo.
0: Non tenermi sulle spine elettriche, racconta.
1: Sì, invece di mangiare tutte quelle leccornie, hanno iniziato a giocarci.
0: No!
1: Sì, hanno composto robottini di plastica, burattini, biliardini, bilbuche. Io hai voglia di dire, non si gioca col cibo, ma che? Hanno persino detto, che bello riciclare,
0: ma dai.
1: Capisci? Armando, io li ho rovinati,
0: ma no.
1: Io sono un disastro, io sono cattivo dentro.
0: No, Crud, vieni qui, dove vai? Hai fatto davvero una buona azione. Niente, è andato. No, ma è così farlocco che anche quando fa il buono senza volerlo diventa un cattivo che fa il buono così. Niente, fa confondere anche me. Però l'idea dei giochi riciclati con la plastica è una bella idea. Ma avete capito? Insomma, loro su Cot li mangiano. Ma è incredibile. E allora, visto che anche questa volta è andata bene e i bambini hanno usato il materiale per riciclarlo e farne dei giochi, sapete che dico? Viva Crud! Viva i bambini e viva Radio Kids!
1: Ma whisky si è asciugato!
2: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo, un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
5: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
3: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
5: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe.

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché, quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Benvenuti a questa nuova puntata specialissima del nostro
1: Big Bang Team.
0: Un saluto dal vostro Armando e da
1: Lallo
0: e da
2: Lella.
0: Ciao bambini. Allora, oggi parleremo di
1: cosa, Armandissimo? Dai, non ci tenere sulle spine, dai.
0: Ve lo faccio dire dal messaggino che ci ha mandato il nostro amico Riccardo.
3: Ciao Rai Radio Kids, sono Riccardo e porto i capelli ricci, lunghi, biondi che mi arrivano fino alla fine del collo. Ciao!
0: Grazie Riccardo del tuo messaggio. Beh, vi avevamo chiesto come portate i capelli e tu ci hai risposto ricci, biondi, lunghi. Ottimo!
1: Ho capito, parliamo di capelli.
0: Brava Lella.
1: Però anche di criniere, La mia per esempio è bellissimissima, soprattutto quando corro nella prateria libera e selvaggio.
0: Wow, che bello Lallo. E va bene, allora parleremo anche di criniere
1: e di mantelli di lana morbida e rosa.
0: Non tralasceremo nulla Lellina. E voi amici continuate a mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
4: 347 411 2726.
0: Raccontateci un colmo, una barzelletta, quello che state facendo, i pensieri che avete in testa, cantateci una canzone e noi li faremo sentire. E adesso pronti per una bella canzone che parla di un cavallo che ha un manto lucido e nero come una tazza di caffè.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armando.
0: E oggi, visto che ci ha mandato un bel messaggino Riccardo sui suoi capelli, parliamo proprio di capelli. Beh, a volte vi è capitato magari di sentirvi un pochino preoccupati quando vi hanno portato dal parrucchiere e stavano per tagliare i vostri riccioli.
1: Ah, ciacche, ciacche, ciacche, ciacche, sono il parrucchiere, taglia tutto, ciacche, ciacche, ciacche, ciacche.
2: Beh, sai Armando, io quando devo tagliare, anzi, tosare la mia bella lana rosa, non sono tanto contenta. Però ogni tanto bisogna farlo.
0: Eh sì, è vero. E infatti, quando andiamo a tagliarci i capelli, siamo tutti un pochino preoccupati perché diciamo, ma chissà come usciremo questa volta, Perché i nostri capelli, così come sono, siamo abituati a vederli e ci danno sicurezza.
1: Giusto, per questo non taglio mai la mia stupenda criniera. Al massimo ci faccio le trecine.
0: Pensate, per esempio, che tra i popoli antichi i capelli erano considerati un simbolo di forza, come per esempio nella storia di Sansone.
1: Sansone, lo conosco.
0: Ma davvero, Lallo, conosci sì, Sansone?
1: Sì, certo, è un cane mio amico, altissimo, grandissimo e molto goloso, un po' come me.
0: Ma tu intendi il cane di razza Alano, Sansone, quello della serie a fumetti, il protagonista del film. Beh, il nome è lo stesso, però io non sto parlando di lui, sto parlando di un Sansone che era un eroe dell'antichità, famoso per la sua forza straordinaria. Ma aveva anche un segreto. La sua forza, infatti, risiedeva...
3: Nei capelli!
0: Bravissimi! Beh, un giorno rivela il suo segreto a Dalila, una donna che però appartiene al popolo dei nemici.
2: Oh.
0: E Dalila gli taglia le chiome nel sonno e Sansone finisce prigioniero.
2: Diventa debole, poverino, che storia triste!
0: Beh, però dopo i capelli ricresceranno e Sansone riuscirà a vendicarsi.
2: Anche la mia lana ricresce quando la taglio e ogni volta è più bella e più rosa.
0: Vero, Lellina. E infatti, dopo essere stati dal parrucchiere, ci guardiamo allo specchio e, come dicevamo, a volte non ci piacciamo tanto, altre volte sì. Ma non ci dobbiamo preoccupare troppo, perché già il giorno dopo ci ritroveremo e continueremo a piacerci. E poi, ogni tanto bisogna un po' cambiare aspetto, non trovate?
2: Sì, Armando, anch'io vorrei cambiare.
0: E come vorresti diventare, Lella?
2: Beh, forse vorrei la lana azzurra.
0: Azzurra?
1: Bello, sì, come i capelli della fata turchina di Pinocchio.
2: Bello.
0: Beh, comunque, i capelli caratterizzano moltissimo il nostro aspetto e incorniciano il nostro viso, cambiano l'espressione. Pippi Calzelunghe, per esempio, ve la ricordate?
3: Sì!
0: Con quelle sue treccine particolari. Si vede subito che è una ragazzina strepitosamente simpatica e unica. E poi, lo dice anche la canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang e siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E oggi stiamo parlando di...
1: capelli e modi di dire.
0: Giusto, perché ce ne sono veramente tanti. Per esempio, a chi non è mai capitato di avere un diavolo per capello?
1: A me, perché io non mi arrabbio mai.
0: Brava Lellina, tu sei una pecorella dolce e paziente e infatti avere un diavolo per capello significa essere molto arrabbiati. E se invece dicessi spaccare il capello in quattro, che cosa significa?
2: Beh, non lo so se ci riesco, Armando, eh.
0: Che cosa vuoi dire, Lallo?
2: Dividere un capello in quattro pezzetti è difficile, eh. Io non lo so fare.
0: No, Lallo, spaccare il capello in quattro si dice di una persona che discute di ogni minima cosa, che vuole sempre andare a vedere il dettaglio.
1: Armando, nessun altro fa rizzare i capelli in testa.
0: Brava Lella, e che cosa vuol dire?
2: Quando ti fai la cresta punk, tipo quella dei Moicani.
1: No, Lallo, fa rizzare i capelli in testa significa che qualcosa ti mette paura.
0: Giusto, giusto. E potremmo andare avanti all'infinito perché ci sono tantissimi modi di dire proprio sui capelli. Forse non ci crederete, ma parecchi secoli fa andavano molto di moda le parrucche. Donne e uomini della nobiltà andavano matti per i capelli finti. Indossavano parrucche altissime con tanti strati di boccoli e ricciolini. Sembravano delle torte a più piani.
2: Dai. Bello la parrucca torta, ne voglio una per carnevale. I riccioli devono essere di panna però, eh.
0: Non sarebbe male una bella torta di panna. Però tra trecce, parrucche, lunghe ciocche, che stile raperonzolo, beh, direi che a carnevale avrete l'imbarazzo della scelta. E noi ci ritroveremo sempre qui a
1: Big Bang Day.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. La nostra puntata di Big Bang finisce qui. Grazie a Piero Marcelli che rende allegre le giornate in compagnia di Lallo. Grazie all'amica di Lella, Barbara Cinquarti. Grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti dei computer per scrivere i testi. E un super grazie alla regista Isabella Carbone che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cova.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
1: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
1: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti.

0: Quanto mi invidio! Non tutti hanno l'opportunità di affrontare le indicibili paure del misterioso ignoto. Sofia si va. È solo questione di un attimo e il gruppo partirà. Che cosa c'è dietro l'angolo? Proprio non si sa. Ma ascoltate, non conoscete i pericoli che troverete. Il momento di gloria è a un passo da qua. Ah sì, un successo sarà. L'avventura, ma che bella che è. Portate l'essenziale, vi dico io cos'è. La forza, baldanza, cuore, coraggio e contro gli attacchi del teschiosauro. Il bendaggio, l'avventura, il tuo cuore cattura. Ma dell'oscurità non avere mai paura. Gli artigli, le zanne, le fughe, i guai. E preso dall'entusiasmo a casa non tornerai. Questo è il bello dell'avventura. Non resti mai a mollo. Ma se non ti difendi lei ti prende per il collo. Puoi farcela se anche sei vicino al tracollo. Ci verrei anch'io insieme a voi. L'avventura, ma che bella che è. Quasi dimenticavo la parte migliore. Non solo salverete il vostro amico dal posto più pericoloso, cioè il teschio, ma dalla parte più pericolosa del posto più pericoloso, l'occhio del teschio stesso.
1: Oh, rabbia!
0: E tu, amico tu, marcerai sempre in testa ai tuoi. Ti aspetta, l'amico affretta, è qua. Su, guarda, la mappa macchia non ha. Col tuo senso dell'orientamento non ti sfuggirà. Sabbie mobili e burroni, lotta contro le avversioni. Stai attento ad ogni crollo. Ricorda che il destino di Christopher Robin è sotto il tuo controllo, Pooh.
2: Ma scusami, ho fatto...
0: Attento, Pooh. Questo è il bello dell'avventura, l'angoscia e il terrore. Non riesco a pensare a qualche cosa di migliore.
1: Potresti venire con noi?
0: No, andate avanti, per favore. Fortunati, privilegiati e beati. Pronti ora? Su col mento, petto in fuori, pancia in dentro, tornerete vincitori. Questa squadra è il meglio che c'è. Grandi, piccoli e bebè, cani, gatti e simpanze, l'avventura. Ma che bella che è. Vi saluto e a quelli che non torneranno un saluto.

0: non solo, all'anno, ahimè, ce n'è.
1: Ah, ma ci sono 364 non compleanni.
0: E quindi preferiamo festeggiare.
2: Ma allora oggi è anche il mio non compleanno.
0: Davvero?
1: Com'è piccolo il mondo.
0: In tal caso...
1: Un buon compleanno
2: a me?
1: A te? Or spegni la candela e rallegrati perché...

0: cui chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto. Sembri bagnato anche quando sei asciutto. Un mostriciattolo, l'hai negletto. Al tuo confronto con Verne è perfetto.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutte e grazie a Radio Kids per avermi ospitata. Io sono Maria Pia De Conto, autrice di Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità. Un libro pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi e in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, che è il primo centro di ricerca italiano proprio dedicato alla biodiversità. Se noi vogliamo vivere in un ambiente sano, in un ambiente ecosostenibile, i fiori sono una parte molto importante, ci donano bellezza, la bellezza dei colori, la bellezza dei profumi, ma sono fondamentali per la vita delle api, per permettere a loro, grazie alla loro attività di impollinazione, di propagare queste piante. Tutelare la biodiversità significa ricordarsi che noi umani non siamo gli unici su questo pianeta, anzi siamo una piccola parte rispetto alle piante, agli animali, agli insetti, agli uccelli, e che tutti, anche gli insetti che consideriamo poco piacevoli o fastidiosi, sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Parliamo soprattutto di api, perché le api sono al primo posto nella loro capacità di impollinare. Non sono gli unici, ci sono anche i pipistrelli, le farfalle, sono molti che possono impollinare, ma le api sono indispensabili. Senza di loro non solo perderemmo i fiori, ma perderemmo gran parte del cibo che abbiamo oggi a disposizione. E le api non sono solo le api da miele. Pensate che nel mondo ci sono circa 20.000 api, 1.000 solo in Italia. Sono api di tantissimi tipi, api solitarie, api selvatiche, e in questo libro avrete la possibilità di conoscerle, di scoprirle e anche di trovare degli spunti per contribuire a difendere e a tutelare la biodiversità. Quindi buona lettura con Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità, pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi. Ciao a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Il caffè alla vostra età fa male?
1: Mia zia

0: Kids.
1: Quanta fra-

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Tirate fuori le vostre canne da pesca, perché al vostro amo abboccheranno tante di quelle suggestioni che non saprete più dove metterle. E allora pronti? Pigiama Party si parte! Questi sono gli intramontabili Queen con la loro Another One Bites the Dust. Queen, album The Game. Intramontabili.

so se Freddie Mercury quando era piccolo ha mai fatto un pigiama party. Secondo me sì, e si è anche divertito, come spero vi divertiate voi. Pigiama party! Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one.

pigiama parte in tutta un'altra storia. E allora, se è vero quel che è vero, perché fermarci? Continuiamo con Wake Me Up, questa sì che si balla.

Su e giù per la città potreste anche imbattervi in due tipacci come loro. Questo è Uptown Funk, Mark Ronson, Future Bruno Mars, pigiama party come sempre.

È sempre il vostro DJ che vi parla. A questo punto del pezzo potreste, che so, riposarvi oppure prepararvi a scatenarvi di più. Bevete allora, si parte ancora!

Learn to fly. Grazie Foo Fighters, ci avete insegnato a volare. Ma voi l'avete imparato? Chi lo sa? E ora per defaticare e salutarci, questa è tutta per voi.

September degli Heart, Wind and Fire. Io sono il vostro DJ e questa è Pigiama Party. Senza aspettare settembre, ci si sente la prossima volta e al 347-411-2726 ben accetti suggerimenti, consigli e richieste. Ciao da Radio Kids! Aio!

0: E si riparte! Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di
2: Lallo!
0: E con
1: Lella!
0: E
1: Armando!
0: Eila! Allora, Lallo, Lella, oggi e bambini all'ascolto, ho preparato per voi una bellissima sorpresa.
1: Mi piacciono le sorprese!
2: A me no, dici subito cos'è!
0: Dai, va bene, facciamo così, vediamo se indovinate. Qual è la sorpresa?
2: Un indovinello!
0: Bravo Lallo, hai indovinato!
1: Come hai indovinato? Non ha risposto!
0: Eh sì, ha detto indovinello e la sorpresa di oggi è proprio una gara di indovinelli.
1: Ma non vale! Lui ha detto indovinello solo perché tu hai fatto una domanda.
2: No, vinto!
0: No, non hai vinto, Lallo. Il gioco non era ancora iniziato.
1: Hai perso.
0: Non ha nemmeno perso, Lella. Ho detto che non avevamo ancora iniziato. Quindi, tanto per riscaldare un po' l'atmosfera, ci sentiamo una bella canzone dedicata alla radio. Radio Criceto 33.

0: evviva la radio!
1: Allora, quando cominciano gli indovinelli?
2: Subito, tra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Mi dispiace, è scaduto il tempo, non si può più rispondere.
2: Ecco. Dai, Lallo. Allora, pronti con il primo indovinello?
3: Sì! Sì!
2: Bene, ascoltate con attenzione. Anche voi bambini a casa, gareggiate per vedere chi è il primo che lo risolve. Dunque, chi si spoglia quando fa freddo?
1: Io!
2: Allora, attenzione, Lallo si è prenotato, quindi sa la risposta. Qual è la risposta all'indovinello chi si spoglia quando fa freddo?
1: E te l'ho già detto, Armando, io! Perché ho sempre caldo, anche quando è inverno mi tolgo la giacca, capito?
2: No. Mi dispiace, Lallo, ma la tua risposta non è esatta. Niente da fare. Hai qualche idea, Lella?
4: Io veramente no.
2: Allora, facciamo così. Vediamo se c'è qualcuno in collegamento con noi che può rispondere al nostro indovinello, va bene?
4: Sì.
2: C'è nessuno? Pronto?
5: Sì, sono Cappuccetto Rosso.
2: Ciao, Cappuccetto Rosso, che onore, direttamente dal mondo delle fiabe. Allora, tu sai dirci chi si spoglia quando fa freddo?
5: Ma sì, è l'albero.
2: Ma bravissima, hai indovinato! È proprio l'albero che si spoglia delle sue foglie, ovviamente, quando arriva l'inverno.
5: E sai, a furia di fare avanti e indietro nel bosco, su tutti degli alberi, anche che ce ne sono alcuni che non perdono mai le foglie e si chiamano sempreverdi. Che cosa hai vinto?
2: Hai vinto una canzone tutta dedicata a te.
5: Grazie, dirò alla nonna di ascoltare Radio Kids.
2: Bravissima! Ciao, Cappuccetto Rosso!
4: Ciao!

0: buono. È proprio bella questa storia.
1: Molto bene. E dopo la canzone dedicata a Cappuccetto Rosso, siete pronti per il secondo indovinello?
2: Sì, prontissimi!
1: Bene, attenzione anche voi bambini a casa. È una stella ma non splende. Chi è?
2: Io!
1: Brava Lella! Allora, chi è la stella che non splende?
2: Io! Sono una stella della radio, ma non splendo come una stella del cielo. Ho indovinato?
1: Insomma, direi di no, Lella. Non sei tu. No, la risposta non è giusta, mi spiace.
2: Oh, che peccato.
1: Dai. Tu, Lallo, conosci la risposta?
3: No, perché anch'io ho pensato a Lella.
1: Che carino.
2: Grazie, Lallo.
1: Va bene. Allora, anche questa volta vediamo se c'è qualcuno in linea che può rispondere al nostro indovinello. Pronto, c'è qualcuno?
4: Sì, ci sono io.
1: Ho capito, questa è la sirenetta.
4: Sì.
1: Che sirenetta. Allora, tu lo sai qual è la stella che non splende, sirenetta?
4: Sì, la stella marina.
1: Ma che brava, hai indovinato. Beh, sicuramente tu sai tutto delle stelle marine, anche che possono arrivare dalle 5 alle 50 braccia, che sarebbero, no, i prolungamenti, quelle che fanno la stella, insomma, no? E che poi riescono a rompere dei gusci durissimi e spinosi come quelle delle cozze e dei ricci, di cui peraltro sono ghiotte. Bene, probabilmente ha detto sì. Grazie di aver risposto, sirenetta. Anche tu hai vinto una bella canzone dedicata a te.
4: Grazie.

0: Molto bene, in fondo al mar, dove vivono le stelle e le sirenette. Allora, siete pronti per il nostro terzo e ultimo indovinello?
1: Sì!
0: Ascoltate, ha quattro gambe ma non cammina. Che cos'è?
1: Armando!
0: Ma come sarebbe a dire? A parte che io non ho quattro gambe, e poi scusate, ma fatemi fare gli scongiuri, cammino benissimo.
2: Sì, però se ti metti a quattro zampe
1: e resti fermo.
0: Ma no, dai, la risposta non è Armando. Vabbè, vediamo anche questa volta se c'è qualcuno in linea dal mondo delle fiabe. Pronto?
3: Ciao Armando, sono Geppetto.
0: Geppetto, niente proprio di meno che il babbo di Pinocchio. Che bello! Allora Geppetto, ecco l'indovinello. Qual è quella cosa che ha quattro gambe ma non cammina?
3: È il tavolo.
0: Bravissimo! Ma che bravo!
3: Se non lo so io che sono un falegname e lavoro il legno tutto il giorno.
0: Ma certo, giusto. Allora grazie per averci chiamato, Geppetto. Anche a te dedichiamo una canzone e magari la dedichiamo anche al tuo caro Pinocchio.
3: Oh, grazie. Ora gli dico di ascoltare subito Radio Kids.

0: faccia che hai indovinato? Da sempre in mezzo ai mobili.
1: Certo, il legno.
0: Legno.
2: E allora però a questo punto la gara l'hanno vinta i personaggi delle fiabe e a noi non resta che dare appuntamento per la prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: Ciao bambini!
1: Ciao!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: è lui, questo o quello. Radio Kids.
1: L'asino che vola. C'era una volta una bambina che si chiamava Maria Stella e si era fatta molto male cadendo da cavallo. Faceva equitazione già da 3 anni e non le era mai successo di cadere. Quella volta, invece, chissà perché, il suo cavallo si era imbizzarrito, si era improvvisamente issato sulle 2 zampe posteriori e per lei era stato impossibile rimanere attaccata alle redini. Cadendo, aveva sbattuto la schiena in malo modo. Le avevano messo un busto di gesso e per tutta l'estate non avrebbe potuto camminare. Era stata proprio sfortunata. I genitori, per consolarla e farle comunque respirare un po' d'aria buona e fresca, l'avevano portata a trascorrere le vacanze in campagna, in una grande casa nel bel mezzo di una vallata, piena di animali di ogni genere e cose buonissime da mangiare. Tutti i giorni Maria Stella si faceva portare fuori su una sedia a sdraio che aveva fatto piazzare proprio vicino al recinto in cui pascolavano 5 splendidi cavalli e un grosso asino. Nonostante l'incidente, continuava ad amare molto i cavalli e il solo guardarli la metteva di buon umore. Maria Stella amava molto anche leggere e non c'era modo migliore per passare tutto quel tempo immobile che leggere un buon libro. In quei giorni stava leggendo delle storie della mitologia, racconti molto antichi che parlavano di eroi, divinità, creature mostruose e animali fantastici. A un certo punto, una bellissima illustrazione catturò la sua attenzione. Ritraeva un grande cavallo alato in procinto di volare, con in groppa il re degli dei, Zeus, carico di fulmini da gettare sulla terra qualora qualcuno si fosse comportato male e lo avesse fatto arrabbiare.
2: Ah, se solo uno di questi cavalli potesse volare,
1: pensò Maria Stella sospirando.
2: Potrei alzarmi da questa maledetta sedia e andarmene a spasso per il cielo.
1: Cominciò allora a guardare i cavalli con attenzione. Qual era il più bello e forte? Quale tra loro sarebbe stato degno di ricevere un paio d'ali per levarsi in volo come il destriero del re degli dei? Scelse un magnifico puro sangue, nero, forte, asciutto e muscoloso, dal pelo lucido come un lago in inverno e una folta criniera scura come un cespuglio nella notte. E mentre fantasticava, immaginandolo con un bel paio d'ali grandi e robuste, abbastanza da sollevare in aria anche lei, una voce le parlò.
3: Beh, è inutile che lo guardi così. Quello lì fa solo scena. Va bene giusto per far fare una passeggiata ai turisti paurosi.
2: Ma chi ha parlato?
1: Chiese Maria Stella, incredula, non vedendo anima viva accanto a lei.
3: Io! Chi vuoi che abbia parlato? Non sai che gli asini sono gli animali più magici della terra?
1: Maria Stella guardò verso il recinto. Non si era accorta che proprio vicino a lei, legato alla parte superiore della staccionata, c'era il grosso asino.
2: Non posso credere che sia stato tu a parlare,
1: disse la bambina guardandolo negli occhi grandi, neri e umidi.
2: Dimmi qualcos'altro.
3: Ma che ti devo dire? Replicò allora l'asino. Se non credi che io possa parlare, non crederai neanche che io possa volare.
2: Sciocchezze! Gli asini non volano,
1: esclamò Maria Stella divertita.
3: Che noia! Voi uomini pensate che solo degli esseri apparentemente perfetti come Pegaso o quel cavallo nero siano in grado di fare delle cose straordinarie, ma gli esseri perfetti non hanno nessuna voglia di fare delle cose straordinarie perché si sentono già a posto così come sono. le creature che si sentono più sfortunate e infelici, invece, riescono a fare delle cose incredibili proprio perché hanno bisogno di sentirsi diverse e migliori. Tu, per esempio, avresti mai desiderato tanto di volare se non avessi avuto

0: giro,
1: disse la bambina che non stava più nella pelle dall'entusiasmo. E così l'asino usò il muso per slegarsi, passò sotto la staccionata, si piegò sulle zampe davanti e lasciò che la bambina gli salisse in groppa senza mettere i piedi a terra. Poi fece spuntare due bellissime ali argentate dai suoi fianchi e si levò in volo con un'eleganza e una leggiadria degna di un'aquila reale. Maria Stella era incantata. Guardava dall'alto la valle inondata dal sole, l'aria fresca le accarezzava le guance e non sentiva più nessun dolore e nessuna preoccupazione. Se un asino poteva volare, anche lei avrebbe ricominciato presto a camminare.
0: «Babbo, guarda, un asino che vola!»
1: urlò un bambino da terra, tirando forte la mano di suo padre.
2: «Ma zitto, sciocco! Gli asini non volano!»
1: rispose lui, non alzando nemmeno gli occhi al cielo. Ma spesso sciocchi sono gli adulti, che smettono di credere alla magia della vita troppo in fretta. Maria Stella, per consolare il bimbo, lo salutò da lontano a braccia spalancate. Con quel gesto voleva dirgli: «Continua a sognare, perché tutti possono volare!» Volarono ancora per una mezz'ora attraversando le colline, i boschi, i campi coltivati e le distese di ulivi secolari. Arrivarono persino a vedere il mare che luccicava calmo e invitante. Maria Stella pensò che le sarebbe piaciuto tantissimo farsi un bagno, ma non l'avrebbe mai scambiato con quel magnifico volo. Infine tornarono a terra. L'asino depositò la bambina sulla sedia, non prima di essersi preso un grazie con tanto di bacino sul muso, e tornò al suo posto. Maria Stella, stanchissima, si addormentò. Quando il padre venne a prenderla per portarla a cena, sollevandola tra le braccia, lei gli disse:
0: «Papà, sai che lì c'è un asino che vola?»
2: «Ma certo, bambina mia», rispose lui. «È per questo che ti ho portato qui».
1: Si scambiarono un amorevole sorriso e andarono a cena, tutti felici e pieni di speranza.
3: L'asino che vola, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Fazi e Peluche. Ciao, benvenuti a questa nostra nuova puntata del favoloso Big Bang. Siete in mia compagnia, Armando Traverso, ma oggi è qui con noi la verdeggiante, rigogliosa piantina, fiore di camomilla, Flora!
1: Ciao a tutti! Margherite, violette, giacinti, roselline e gelsomini.
0: Ma che bello questo tuo saluto floreale! Che cosa ci racconti di bello oggi, Flora?
1: Mi sto preparando per andare a una festa.
0: Ah, magnifico! E dove?
1: A casa della mia amica Ida.
0: E chi è Ida? Scommetto che è un fiorellino come te.
1: Ma no, arrampicando! Ida è una bambina.
0: Vabbè, mi chiamo Armando, ma parlami di questa Ida, come l'hai conosciuta?
1: Beh, allora, per tutti i petali, tra noi fiorellini,
0: sì?
1: Ida è molto famosa perché organizza sempre delle feste divertentissime dove noi fiori possiamo ballare il valzer.
0: Ma che bello!
1: Parapara pa pa pa.

0: Ma non pensavo che a voi fiori piacesse ballare. Di solito state ferme sugli steli.
1: Sì, noi adoriamo il ballo invece.
0: E allora, danziamo anche noi con Flora. Volteggiamo, ascoltando il valzer dei fiori.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre qui all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra favolosa piantina di camomilla Flora e di...
1: Rampicando!
0: Ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando sì? Mi diverte di più.
0: Diverte un po' anche me, devo dire la verità. Ma senti, torniamo alla notizia di oggi. Allora, cioè ti stai preparando per andare al ballo della tua amica Ida.
1: Non vedo l'ora di cominciare le danze.
0: Ma quindi Ida ha un giardino?
1: No, noi ci ritroviamo nella sua cameretta.
0: No.
1: E a volte anche i suoi giocattoli ballano con noi.
0: Ma aspetta un attimo, Flora, mi sta venendo in mente una storia, anzi una fiaba del famoso scrittore Hans Christian Andersen.
1: Non lo conosco.
0: Beh, Andersen ha scritto I fiori della piccola Ida e in questa fiaba si parla proprio di un gran ballo di fiori.
1: Insomma, non mi credi.
0: Ma come no? Ma certo che ti credo, perché in questa storia di notte i fiori si risvegliano e si mettono a danzare.
1: E poi non balliamo solo il valzer.
0: Ah.
1: C'è un bravissimo giglio giallo che suona il jazz al pianoforte.
0: Un giglio che suona il jazz? Ma è fantastico!
1: Pensa Rampicando, al ballo arrivano anche i fiori dei giardini pubblici.
0: Ma dai!
1: Eppure le rose del palazzo imperiale.
0: Non ci posso credere! E Ida che cosa fa? Si diverte con voi?
1: No! Lei dorme nel suo lettino. Noi fiori aspettiamo e appena si addormenta, zumpappa, zumpappa, noi ci mettiamo a ballare.
0: Ma che bello! E allora alleniamoci anche noi con il valzer ascoltando un'altra canzone molto famosa.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in questa specialissima puntata in compagnia mia, Armando Traverso, e della nostra Flora, il fiorellino che ci racconta storie interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie Armando.
0: Mi chiamo Armando. Comunque, pensate bambini, oggi Flora ci sta raccontando un fatto davvero straordinario, ovvero i fiori ballano e si danno appuntamento nella cameretta di Ida, una bambina che ama particolarmente tutti i fiori del mondo.
1: Però prima di cominciare a ballare, aspettiamo sempre che la piccola si addormenti. Ah. E naturalmente sono io a cantarle la ninna nanna.
0: Eh beh, certo, tu sei un fiorellino di camomilla e sei una vera esperta di sonno e di sogni.
1: La vuoi sentire la ninna nanna che canto per Ida?
0: Ma certo, spero però di non addormentarmi anche io, eh?
1: Fa così.

0: luna ciambella.
1: Mi ero addormentato.
0: Sì.
1: Ma dimmi una cosa, Flora, ma tu sei sicura che Ida non vi abbia mai sorpresi mentre vi scatenate nelle danze?
0: Ma no, dorme sempre come una marmotta.
1: Sarà, perché nella fiaba di Andersen a un certo punto Ida si sveglia e vede tutti i fiori che volteggiano nella sua stanza.
0: Una volta è successo, in effetti, ma io le ho subito soffiato un po' della mia polvere magica e si è riaddormentata.
1: E scommetto che il giorno dopo ha pensato di aver sognato.
0: Per tutte le clorofille!
1: Che succede?
0: Tra poco comincia il gran ballo dei fiori! Devo andare!
1: Va bene, Flora, però torna qui al più presto, d'accordo?
0: Tornerò, promesso! Ora vado, volteggio, vado con il vento!
1: Ciao, Flora! Ciao! È proprio una piantina simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con i suoi fiorellini di camomilla. E chissà se riuscirà a coccolare nel sonno la piccola Ida. Comunque, sono sicuro che tornerà a trovarci per raccontarci ancora qualche altra incredibile storia direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che studia all'Istituto Superiore Foglia al Vento in compagnia di Flora, il fiorellino di camomilla. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un superlativo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao ciao ciao!

0: Tutti bentornati a una nuova esilarante, strabiliante, fantasmagorica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo,
2: ciao Armadissima,
1: ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi ho pronto per voi un altro dei miei straordinari quiz.
1: Yuhu!
0: Vediamo intanto se indovinate qual è l'argomento di oggi. Vi do un indizio.
2: Sì.
0: Vivono in acqua, ma non sono pesci.
2: Le vongole.
0: In effetti, le vongole, sì, è giusto, le vongole vivono in acqua e non sono pesci, però non sono l'argomento di oggi.
2: Peccato, a me piacciono quegli spaghetti.
0: Allora ti do un altro indizio. Dunque, l'argomento del quiz di oggi non si mangia con gli spaghetti. Vuoi un altro indizio?
2: Sì.
0: Comunicano con più di 200 suoni diversi.
2: Le navi!
0: No, Lallo, mi spiace, le navi non sono animali.
2: Ma tu mica avevi detto che erano animali,
1: Io lo so, sono i delfini. I delfini non sono pesci, ma mammiferi, e comunicano sott'acqua con dei suoni.
0: Ma bravissima, Lella! E in effetti sono proprio i delfini che comunicano, cioè parlano tra loro con gli ultrasuoni. Sono mammiferi e la puntata quiz di oggi è dedicata proprio a loro.
2: Vabbè, Lella è bravissima, Lella è bravissima, sì, la solita sapientina.
0: Dai, lo sai che lei è preparata, poi adora la natura, tutti gli animali,
1: Sì.
0: Dai, allora, intanto ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi vi dirò subito qual è la domanda del quiz.

0: Molto bene. Bambini e bambine, genitori, mamme e papà, zii, nonne, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, siete pronti per sentire la domanda del quiz di oggi?
1: Pronti!
0: Bene, ricordo a tutti voi che daremo la risposta alla domanda alla fine della puntata. Ed ecco la domanda. Attenzione! Che forma hanno le pupille dei delfini?
2: Non sono tonde come le nostre.
0: No, Lella.
2: E allora non vedo l'ora che tu ci dica la risposta, Armando.
0: Va bene. E allora vi posso dire intanto qualche altra bella curiosità da record su questi incredibili mammiferi marini. Ad esempio, sapete quanto possono essere lunghi?
2: Un metro?
3: Un chilometro?
0: Dai, Lallo, un chilometro, sono 1000 metri. Io ti dico che un delfino adulto può essere lungo anche 2 metri, cioè più della statura normale di un uomo.
2: Ma se è così grande, come fa a saltare così in alto?
0: Perché i delfini sono animali molto forti, Lella. Fanno dei salti pazzeschi. Pensa che riescono a saltare fino a 7 metri.
2: Wow! Delfini campioni marini!
0: Eh sì, e sono anche campioni di dentatura. Sapete quanti denti hanno?
2: 20?
3: 200!
0: Ecco, stavolta c'eri quasi, Lallo. I delfini hanno sino a 250 denti e sono anche molto, molto affilati.
3: Speriamo che non mi mordano.
0: Ma no, Lallo, dai. I delfini sono docili, graziosi e grandi amici dell'uomo.
3: Sarà, però con tutti quei denti spero proprio che siano anche amici dei cavalli,
2: Ma certo, Lallo, come si fa ad avere paura di un delfino? È l'animale acquatico più bello e dolce del mondo.
0: E allora noi gli dedichiamo un grande classico della musica del mar.
4: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare...

0: siamo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids e voi state ascoltando Big Bang, puntata dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: che forma hanno le pupille dei delfini?
1: Armando, posso provare a rispondere?
0: No, Lallo, lo sai che la risposta viene data alla fine della puntata.
2: Armando, intanto ci parli ancora dei delfini?
0: Molto volentieri, Lella. Un'altra cosa incredibile di questi campioni marini è il loro modo di dormire.
2: Come dormono?
0: Con un occhio solo.
1: Ah, allora anche loro dicono: non ho chiuso occhio.
0: In realtà quello lo dicono gli uomini quando non riescono a dormire, perché hanno bisogno di chiudere entrambi gli occhi per dormire. Invece i delfini ne chiudono uno per volta ogni 5-10 minuti. Così arrivano a riposarli per 3 o 4 ore ciascuno e allo stesso tempo possono rimanere mezzi svegli e tornare in superficie a respirare.
2: Devono respirare perché sono mammiferi?
0: Sì, Lella, è proprio così. Possono stare al massimo 15 minuti sott'acqua, senza aria. Poi devono tornare in superficie. E c'è un'ultima cosa che voglio dirvi. Sapete che sono degli animali molto romantici?
2: Davvero?
0: I maschi fanno a gara a regalare alle femmine le spugne di mare più grandi, che sono belle, ma anche molto difficili da staccare dai fondali.
2: Ah, sì, sono davvero romantici.
0: E allora, quest'ultima notizia è anche un buon indizio per rispondere alla domanda di oggi. Pensateci, mentre noi ascoltiamo la nostra ultima canzone.

0: Bene, pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi? Che era: che forma hanno le pupille dei delfini?
1: Oh!
0: I delfini hanno le pupille a forma di cuore.
1: Ah, è meraviglioso! Allora sono davvero degli animali super romantici.
0: Pare proprio di sì, Lella. E voi bambini che ne dite? Vi piacciono i delfini? E sapete altre curiosità? Magari su altri animali? Fatecele sapere al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo sempre qui su Big Bang!

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.
2: L'iniziazione del cacciatore. Era il tempo in cui in Africa la caccia al leone costituiva l'ultima tappa dell'iniziazione dei ragazzi. Dopo la loro preparazione presso gli uomini del clan, partivano un mattino armati solo di una zagaglia e dell'esperienza acquisita. Ognuno partiva da solo e doveva tornare l'indomani recando la pelle di un leone adulto. Accadeva che un iniziato venisse ferito o ucciso nel corso della sua ricerca, persino che scegliesse di fuggire. Più raramente che rientrasse a mani vuote e affrontasse l'umiliazione di doversi occupare tutta la vita degli armenti, dei lavori dei campi o della raccolta. Ma il più delle volte coloro che riuscivano nell'impresa entravano fieramente nella casta stimata dei guerrieri cacciatori, con l'incarico di proteggere il villaggio dai predatori. Fra tutti questi iniziati c'è stato una volta un ragazzo ostinatamente deciso ad entrare nel clan dei guerrieri. Aveva superato senza battere ciglio le prove preliminari e attendeva febbrilmente il grande momento della caccia. Finalmente è partito, senza ombra di esitazione, verso una tana di leoni. Solo che quel giorno faceva particolarmente caldo e le belve avevano disertato le tane per raggiungere certamente qualche pozza. Dall'alba al crepuscolo il ragazzo ha fatto il giro dei bracci morti del fiume, degli stagni, delle lagune. Invano. Sembrava che tutti i leoni si fossero passati parola per fargli fallire l'iniziazione. Il giovane cacciatore ribolliva d'impazienza vedendo che stava già scendendo la notte, quando all'improvviso si è trovato faccia a faccia con un leone. Era un grande maschio dal dorso possente, dalla criniera lunga e folta e, fortuna straordinaria, malgrado l'imminente oscurità, si distingueva chiaramente che il suo pelame era completamente bianco. Era un vero felino da sogno, un capobranco, il re dei leoni. Già raggomitolato con la lancia al fianco, il giovane cacciatore fissava la belva per prevederne l'attacco. Il leone, invece, rimaneva disteso nella sterpaglia. L'osservava senza ruggire e pareva non avesse alcuna voglia di caricare. La cosa non andava. All'iniziato non avevano mai parlato di un caso simile. Se un leone si sentiva in pericolo, doveva attaccare. Il ragazzo agitava le braccia in maniera disordinata, lanciava imprecazioni, faceva tintinnare furiosamente i suoi sonagli. Purtroppo il leone non si muoveva e continuava a fissarlo. Con i sensi allerta, il giovane ha deciso di avvicinarsi di più. All'improvviso ha sentito un forte odore di sangue. L'animale presentava infatti un profondo squarcio al petto e la sua inerzia proveniva da quella ferita che lo immobilizzava e doveva tormentarlo in modo davvero terribile se non riusciva ad emettere il più piccolo suono. Così il ragazzo non doveva far altro che finirlo e tornare al villaggio con la pelle di un leone bianco. Che accoglienza e che feste gli avrebbero fatte! Che posto avrebbe occupato da allora in poi fra i guerrieri! Una cosa tuttavia lo turbava. Che cosa avrebbe detto quando gli avrebbero chiesto di raccontare la lotta? Che poesia e che canzone avrebbe scritto sul suo combattimento? Una vittoria senza rischi era alquanto imbarazzante. Non sapendo che fare, l'iniziato si è seduto nelle tenebre a quattro passi dal leone. Masticando un filo d'erba secca, rifletteva, guardandolo. I riflessi lunari giocavano negli occhi della belva e al ragazzo sembrava di poter ormai leggere chiaramente nel suo sguardo. In maniera pacata e senza pretese, il leone gli diceva: Prendi la mia vita e a te andranno tutti gli onori del tuo clan. Naturalmente dentro di te saprai che sei venuto meno alla tua iniziazione, ma avrai tanti altri combattimenti. Altrimenti, se mi lasci in vita, tutto è finito. I tuoi non ti chiederanno più nulla, però dentro di te saprai di valere assai più di quanto loro pensino. Fa la tua scelta. Il mattino, il giovane è tornato al villaggio a mani vuote. Nessuno gli ha parlato o lo ha rimproverato e lui è andato direttamente ad occuparsi degli armenti. Del resto, è quanto ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. Ma intanto, i guerrieri del clan non hanno mai dovuto esibire il loro coraggio per difendere le bestie. Finché le custodiva lui, nessun leone si avvicinò ad esse. Il racconto ha parlato. Adesso tace.
1: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bentornati a una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
1: Ciao Madissimo.
2: Ciao Armando e ciao bambini.
0: E allora siete pronti per una nuova puntata quiz?
1: Sì, bello bello.
2: Di cosa parliamo oggi?
0: Di una cosa meravigliosa.
1: Ah, ho capito, si parla di me.
0: No, Lallo, no.
1: Ma scusate, cosa ci può essere di più meraviglioso di me medesimo?
2: Un sacco di cose, Lallo, senza offesa. Per esempio, la natura.
0: Brava Lella. E infatti oggi parliamo proprio di un aspetto della natura.

0: Allora, entriamo subito nel vivo del nostro quiz di oggi. La domanda è questa: qual è, secondo una ricerca molto particolare, il colore più brutto e qual è invece il colore più bello del mondo?
1: Armando, ma queste sono due domande.
0: È vero, Lallo, sono due domande. Così i bambini possono divertirsi a cercare più risposte.
2: Che daremo a fine puntata.
0: Brava.
2: Quindi seguiteci fino alla fine.
0: Molto bene, allora cominciamo noi. Quali sono i vostri colori preferiti? Vi dico il mio?
1: Sì.
0: Il mio è il blu.
1: Ah, il blu, bello!
0: Sì, ti piace?
1: Come il mare!
0: Sì,
1: bello,
0: sì, come
1: bello,
0: il cielo!
2: Che
0: bello.
2: Meraviglia, io invece ce ne ho due.
0: Dai.
2: Il verde dell'erbetta e il rosa della mia gonnellina.
0: Carini, carini.
1: Bello, anch'io ce ne ho due, anch'io. Il marrone del cioccolato, e il rosso della fragola.
0: Wow, certo, non potevano essere che i colori del gelato. Però, Lallo, devi sapere che quello della fragola, in realtà, più che un vero rosso, è un rosa.
1: Rosa è un colore da femmine.
0: Ma no, cosa dici? Guarda, anzi, dovresti sapere che fino a un po' di tempo fa non era affatto così. Prima il rosa era considerato una specie di rosso chiaro, appunto. E quindi era il colore della forza e del coraggio dei guerrieri.
1: Bello.
0: E l'azzurro era invece considerato un colore delicato, grazioso. Poi, tanto tempo fa...
1: È cambiato tutto.
0: Sì, sai le aziende quelle che fanno i vestiti?
1: Sì.
0: Hanno deciso che il rosa è per le bambine, le femminucce, e l'azzurro per i maschietti.
2: Per i maschietti?
0: Perché? Non si sa. È andata così.
2: Ho capito.
0: Adesso vi dico un'altra curiosità.
1: Sì.
0: Sapete che cosa significa essere al verde?
2: Stare in un bel prato?
1: Ma no, Lella, significa avere un brutto colore perché uno ha mangiato qualcosa di molto cattivo.
0: No. Essere al verde significa aver finito i soldini ed è un modo di dire che risale a molto tempo fa, quando si illuminavano ancora le case con le candele. Il fondo della candela, infatti, era tinto colorato di verde e quando si consumavano fino lì voleva dire che bisognava cambiare.
2: Quindi significa aver raggiunto il fondo, non avere più nulla.
0: Brava Lella, brava, proprio così. E sempre a proposito di verde, sapete che è il colore che riusciamo a vedere meglio?
1: No, io vedo meglio il marrone cioccolato.
0: Figurati. Vabbè, in effetti, Lallo, non tutti vedono i colori allo stesso modo. Lo sai che tra i vari popoli che abitano la nostra terra ci sono delle piccole differenze nel vedere i colori? Certo, i giapponesi, ad esempio, sembra che non riescano a distinguere il verde dal blu e chiamano entrambi i colori Ao.
2: Che divertente! Siamo tutti così diversi.

0: diversi. La natura è davvero perfetta e meravigliosa.
1: Giusto, Lella. E adesso ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questo.
2: Ha! Il rap degli uomini a colori. Il rap degli uomini a colori.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E io vi ricordo la domanda quiz di oggi. Qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo?
1: Armando, senti, prima ci hai detto che i colori hanno degli effetti su di noi. Quali sono?
0: Allora, avrete notato anche voi che i vostri colori preferiti vi fanno stare bene.
1: Certo, io quando sto in un bel prato verde con la mia gonnellina rosa mi sento benissimo.
2: È vero, anch'io quando vedo avvicinarsi un bel gelato fragole e cioccolato, ma quanto sto bene, Armando.
0: E infatti è così, ma alcuni studiosi hanno voluto approfondire l'argomento e hanno scoperto che ogni colore provoca delle reazioni diverse. Ad esempio, quale colore, secondo voi, fa battere il cuore e trasmette forza ed energia?
1: Il rosso!
0: Brava Lella, brava! E quale colore, invece, dona pace e tranquillità?
2: Il marrone!
0: No, Lallo, il blu. E quale colore, secondo gli esperti, favorisce il sonno?
1: Questa non la so.
0: Il tuo amato verde, Lella.
1: Ah, ecco perché io dormo così bene.
0: E ancora, quale colore dà ottimismo e buon umore?
2: Il giallo.
0: Bravo, Lallo, questa volta ci hai preso. E quale colore, invece, aiuta la concentrazione e la creatività?
1: Ve lo dico io,
0: il viola. E allora ascoltiamo l'ultima canzone di oggi e subito dopo daremo la risposta al domandone del nostro quiz.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. E dopo la canzone dei colori è venuto il momento di dare una risposta al domandone del quiz di oggi, che è: qual è, secondo una curiosa ricerca, il colore più brutto e il colore più bello del mondo? Oh. Risposta: il colore più bello è una specie di blu, si chiama blu cobalto.
1: Il blu con Aldo, no. Beh. Aldo chi è?
0: No, è blu cobalto, è proprio una particolarità. Mentre il colore più brutto del mondo è una tonalità di marrone davvero sgradevole.
1: Ma come il marrone, Armando? È il mio colore preferito.
0: Vabbè, perché tu pensi subito al cioccolato, Lallo. Mentre chi non ha questo pensiero lo associa alla...
1: alla papà.
0: Alla popò, bravo. E voi bambini, che cosa ne pensate? Vi piacciono i colori? Diteci qual è il vostro colore preferito e mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347 411 2726.
0: Vi aspettiamo sempre qui su Big Bang.
2: Bye.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto una fetta di limone.

cieco, denti di una mummia secca, 33 cosce di geco, di vampiro una bistecca.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

quell'orologio. Che guasta feste. Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro. Perfino lui mi dà degli ordini. Meno male però che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: Ed eccoci qui di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao a tutti da DJ!
1: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini!
0: Oh, anche oggi c'è una nuova bellissima puntata quiz!
1: Wow, ma ne stiamo facendo tantissime!
0: È vero, possiamo dire che ne stiamo facendo tantissime e potremmo quasi battere il record delle puntate dei quiz. E tra l'altro è proprio ai record che è dedicata la nostra puntata di oggi.
2: Quali record? Io so tutto dei record, li ho studiati per la mia rubrica di curiose curiosità.
0: Scommetto che questi record non li conosci, DJ, perché sono davvero, davvero bizzarri.
2: Ah sì? Mm-hmm. E io scommetto che voi non sapete qual è il record dei record.
0: No.
2: Visto? Non lo sapete. Il record dei record è battere ogni record.
1: DJ, a volte mi sembri Lallo, ma questa non fa ridere.
0: Non solo non fa ridere, ma è anche impossibile. Come si fa a battere tutti i record? Bisognerebbe essere bravissimi in tutte le specialità. Ah, invece io ho da dirvi dei record davvero incredibili, però possibili, a cominciare da quello della domanda di oggi.
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la nostra prima canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Pronti per la domanda quiz?
1: Prontissimi!
2: Sì.
0: Molto bene. E allora, DJ?
1: Sì?
0: Lella?
2: Sì?
0: Bambini e bambine, pupazzi e peluche, mamme, zii, nipotini e cuginetti, vorrei sapere da voi quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, uragano che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri, impiegando 21,6 secondi.
1: Quanti anni ha?
2: Lo scopriremo a fine puntata. Voi intanto provate a indovinare.
1: Io dico...
0: No, tu non puoi dire nulla, DJ. Vabbè. No, devi anche tu, devi aspettare la fine della puntata.
2: Sì.
0: Ecco, però nel frattempo io posso intrattenere voi e i bambini che ci ascoltano a casa raccontandovi alcuni record davvero strani.
1: Scommetto che vuoi raccontarci di quel DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
0: Un DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
1: Sì!
0: Credo di sapere chi è.
1: Sì. Beh, è naturale che tu lo sappia perché sono io!
2: Certo che devi essere un vero appassionato per digerire tutta quella musica, DJ!
1: Puoi dirlo forte, Lella!
2: Certo che devi essere!
0: No, Lella, è un modo di dire. Quando uno dice puoi dirlo forte, non è che lo devi dire forte, vuol dire hai ragione, certo! Va bene, invece io conosco qualcuno particolarmente appassionato di cannucce.
1: Ma va?
2: Quelle che si usano per bere?
0: Sì, Lella, proprio quelle. Allora, il signor Elmore è riuscito a tenere in bocca ben 400 cannucce contemporaneamente.
1: E ha bevuto in 400 bicchieri?
0: No, questo non credo proprio, DJ. Il record riguardava solo le cannucce. E un'altra fissazione piuttosto strana ce l'ha il signor Silvio Sabba, che abita in provincia di Milano.
2: E con cosa è fissato?
0: Con le mollette, Lella, quelle che si usano per stendere il bucato. Pensate che è riuscito ad attaccarsene in faccia 51!
1: No, vabbè, ma come si?
0: Vabbè, una sciocchezza, eh. Oh, no, mi raccomando, non provateci, anche perché non credo che faccia tanto bene, eh?
2: Sì, è un record davvero strambo questo.
1: E merita una stramba canzone!

0: strambo!
1: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lella,
2: sì.
1: DJ...
2: Sì, e Armando!
1: E vi ricordo che la domanda del nostro super quiz di oggi è... Quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
3: Per correre così veloce non ne avrà tanti, dai.
1: Guarda...
2: Armando, vuoi dire che ne ha tanti?
1: Beh, dunque vorrei farvi ragionare su una cosa.
2: Sì.
1: Fate attenzione.
3: Sì.
1: Un atleta,
2: sì,
1: nel vigore dei suoi anni,
2: sì,
1: riesce a fare i 100 metri in circa 10 secondi.
2: Ma
1: va, non voglio dirvi altro, Torniamo a parlare di record bizzarri. C'è un ragazzo che si chiama André Ortolf che si diverte a trovare dei record molto strani da battere.
3: Tipo?
1: Per esempio, riuscire a spostare un pisello soffiando da una distanza di ben 7 metri.
2: Ma scusa Armando, e perché l'avrebbe fatto?
1: Ma come perché, DJ? Per battere un record.
2: Spero che se lo sia anche mangiato, poi. Tu dici sempre che col cibo non si gioca.
1: È vero, hai ragione, bravo DJ, sì.
3: A me sembra divertentissimo. Facciamo anche noi a gara chi riesce a spostare un popcorn soffiandoci su da lontano.
2: Sì, voi soffiate e io lo aspetto dall'altra parte con la bocca aperta.
1: Bravo, bravo DJ, così di sicuro il cibo non si spreca.
3: Uh-huh.
1: E volevo dirvi ancora un ultimo record molto particolare. La signora Madeleine Albrecht lavora in una clinica dove si curano le malattie della pelle e per lavoro nella sua vita ha dovuto annusare circa 5.600 piedi.
3: Chissà che puzza. Speriamo almeno che se li fossero lavati tutti quei piedi.
1: Ma certo, dai, quando si va dal dottore, no? Bene, e adesso è venuto il momento dell'ultima canzone di oggi, così poi potremo finalmente avere la risposta del nostro quiz.

0: Allora, bambini, Armando sta per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
1: Ne ha 103.
2: Wow! 103!
1: È una vecchietta molto in gamba.
0: Sì!
1: Beh, vorremmo tutti essere in forma come lei.
0: Così come vorremmo continuare a ricevere i vostri bellissimi messaggini, bambini, naturalmente al nostro numero WhatsApp.
1: Che è?
0: 347-411-2726.
1: Ciao bambini, vi aspettiamo per una prossima puntata di...
3: Big

oggi per i miei sogni. Al tetto. Vedete, in realtà non dovrei parlare agli estranei, ma noi già ci conosciamo.

0: Mi dispiace tanto. Non volevo spaventarti.
1: Non è questo. È solo che voi siete
0: un estraneo? Mm-hmm. Ma non ti ricordi? Ci siamo già conosciuti.
1: Davvero?
0: Ma sicuro. Lo hai detto tu stessa. Nei tuoi sogni.

0: come stai oggi?
1: Molto bene, grazie. E tu?
0: Benissimo, sono sempre felice quando c'è Happy Song.
1: Anch'io. E sai dove andiamo oggi? In un posto che ti piacerà tantissimo e anche a tutti voi bambini.
0: Si va in pizzeria. Io amo la pizza. Una bella margherita filante.
1: Lo sapevo. Pensi sempre a mangiare, ma no, non andiamo in pizzeria. Andiamo in un posto dove si incontrano tanti amici, si gioca, ci si diverte sempre e si impara a stare con gli altri. Andiamo al parco giochi.
0: Wow, che bello! Andiamo subito. E cosa portiamo?
1: Beh, vediamo, i giochi sono già lì, quindi non dobbiamo portarli.
0: E la musica?
1: Quella sì che la portiamo, perché la musica non può proprio mai mancare. Guarda Lorenzo, hai visto quanti giochi?
0: E quanti amici pronti a giocare insieme?
1: Altalena, cominciamo a giocare dall'altalena.
0: No, lo scivolo è il mio gioco preferito.
1: Che ne dici allora della ragnatela?
0: Sì, bella idea. Saltellare, dondolare sulla ragnatela è troppo divertente.
1: Eh sì. Oh no, guarda, sta arrivando un elefante.
0: Ma è un tantino troppo grosso l'elefante per quel gioco. Non vorrà mica dondolare sulla ragnatela.
1: Credo proprio di sì. Oh guarda, sta chiamando anche i suoi amici elefanti a dondolare con lui. Ma quanti sono?
0: Ma allora è l'elefante della canzone.
1: È vero. Un elefante si dondolava sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andò a chiamare un altro elefante.
0: Due elefanti si dondolavano sopra il filo di una ragnatela e ritenendo il gioco interessante andarono a chiamare un altro elefante.
1: Oh no, un altro elefante.

0: aspetta, ma così la ragnatela si rompe.
1: Tranquilla Laura, la ragnatela non si romperà perché la canzone va avanti fino a 10 elefanti.
0: Davvero?
1: Eh sì, perché non la cantiamo in inglese?
0: Sì, dai.

0: Sono caduti tutti. Già, 10 elefanti per una ragnatela a gioco sono un po' troppi,
1: direi.
0: Sai, Lorenzo, questa happy song me ne fa venire in mente un'altra, dove c'è un orologio e poi un topolino e un serpente e un gatto, ma poi arriva l'elefante.
1: Sì, la conosco. Hickory Dickory Dock.
0: Proprio quella. Tic toc tic, tic toc tic. Hickory Dickory Dock, il topo sull'orologio e l'una suonò. Il topo saltò. Hickory Dickory Dock, tic tac tic tac tic tac tic tac. Questa happy song insegna anche a leggere l'ora,
1: anche in inglese.
0: Ready, steady, go. A snake.
2: Hickory dickory dock, the snake went up the clock. The clock struck two.

0: Dickory Duck.
1: Si è rotto anche l'orologio.
2: L'elefante è troppo pesante per salire su un orologio a pendolo.
1: Lorenzo, guarda lì, l'elefante sta per salire sull'altalena.
2: E il suo amico sullo scivolo.
1: No, dobbiamo fermarli, distruggeranno il parco giochi.
2: Forza, corriamo.
1: Bambine e bambini, noi ci diamo appuntamento alla prossima nuova puntata di Happy Songs, con tanta gioia tutta da cantare
2: e suonare.
1: Ciao. Corriamo, Lorenzo, un elefante è già in cima allo scivolo, dobbiamo farlo scendere.
2: E l'altro si sta già dondolando sull'altalena.
1: No. Oh.

Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
1: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
2: Sì, sono proprio tanto triste.
0: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
2: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
0: Ti capisco, sai, Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare. Però, secondo me, se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi, se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
1: Ha ragione, Armando. Dai, Lellina, forza!
2: Va bene, va bene. Magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
0: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
2: Va bene, ci sto.

0: destino appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole e la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione e cioccolato?
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza!
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
0: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Ah, sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato, crema,
0: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
1: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso, mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria, con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora, nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
2: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
0: Sì, va bene.

0: Armando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno. E al nonno di Lallo, che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri un pochino mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza, tante buone storie. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Affezionato pubblico, questa è Radio Kids ed io sono il vostro DJ. Questa è Radio Kids, appunto, come detto, ascoltiamo un po' di musica classica o quel che ne viene.

0: Mozart, che meraviglia! Che musica, che... Accidenti, il collegamento con Morta del proprio adesso!
1: Crudo, cosa stai facendo?
0: Stavo preparando il rapporto, orrendo Mortadel.
1: E cosa sono questi orrendi suoni?
0: Niente. È il mio vicino.
1: Vicino? Ma non stai sulla tua astronave, nel cielo sopra la Terra?
0: Sì, ma c'è molto traffico. È pieno di astronavi aliene che vogliono distruggere il pianeta.
1: Capisco, la concorrenza. Dobbiamo sbrigarci, Crud. Non possiamo farci superare dagli altri mostri spaziali. Procedi con il rapporto.
0: Certo, mia schifezza interstellare. Comincio. Rapporto astrale 56/43. Dalla mia astronave, la gloriosa Star Speck, ho potuto studiare, non visto, le manifestazioni musicali del curioso pianeta chiamato, nella nostra lingua, ma che per comodità chiameremo Terra, come fanno i suoi abitanti, i terricoli. Devo dire che sono abbastanza bravi questi terricoli nell'esercizio dell'arte musicale, per certi versi addirittura sorprendenti. Ho stilato una piccola classifica delle migliori 5 musiche terrestri. Al quinto posto, i concerti mobili. I musicisti si chiudono in scatole di ferro e plastica con ruote e girano per le loro città inondando di gradevoli suoni tutto il pianeta. Il repertorio è vasto e variegato. Ecco un assaggio. Sentite? Che melodie, che suoni. I musicisti sono così presi dalla musica che spesso litigano tra di loro, urlando e insultandosi. Un grande esempio per tutti. Bravi, bravi, bravi. Al quarto posto, musica notturna. I terricoli sono così amanti della musica che anche di notte non riescono a farne a meno. Nelle ore più impensate organizzano brevi ma straordinari concerti notturni. Ecco un esempio. Funziona così. Nell'assoluto silenzio della notte, quando tutti dormono, qualcuno urta un motorino o una macchina parcheggiata che produce un'intensa melodia. Che geni questi terricoli, geni, geni, geni. Al terzo posto, i cori. I terricoli spesso si riuniscono in grandi edifici all'aperto, loro li chiamano stadi, in cui due gruppi di persone si producono in simpatici cori con cui si elogiano l'un con l'altro. Sentite che meraviglia!

mentre i cantanti si producono nelle loro splendide e gentili armonie, due gruppi di signori in maglietta e mutandoni accompagnano la musica passandosi una palla con i piedi e cercando di mandarla in una rete oltre una linea bianca. Ah, che tipi questi terricoli, eh? Al secondo posto della mia classifica, musica domestica. I terricoli sono soliti produrre musica anche a casa per mantenere una sana atmosfera anche tra le proprie mura domestiche. Hanno costruito una serie di melodiosi strumenti come la lavamelodie. Il frullanote. E l'aspira canzone.

0: Spesso usano tutti questi strumenti insieme per un concerto da camera, finché la musica finisce con un suono meraviglioso. E tutta la casa finisce nel buio. Spettacolare! E ora, il momento più importante. Il numero uno. In testa alla classifica, al primo posto delle musiche del pianeta Terra, troviamo i concerti all'aperto. I migliori musicisti del simpatico pianeta che presto distruggeremo si riuniscono all'aperto per fare dei concerti gratuiti per il pubblico. Ah, sono dei virtuosi del proprio strumento. Si esibiscono con un'arte impareggiabile e una dedizione completa. Ascoltate. Sentite come il martello pneumatico si accorda con le scavatrici, mentre la ruspa fa da sottofondo. Che arte, che arte! Sono così bravi e potenti che spesso lasciano il terreno aperto e sconquassato da tanta musica. E così rimane per anni e anni. Lodevole. Ah, bene. Questa è la mia top 5 di oggi, la mia terribile classifica. Fine rapporto. Passo la parola al tremebondo Mort Adel.
1: Questa volta mi hai stupito, Krug. Hai fatto un buon lavoro.
0: Oh, grazie, sono commosso e...
1: Adesso basta, non esagerare. Tieniti pronto per una nuova missione. Posso avere la registrazione del concerto all'aria aperta?
0: Ah, ma certo! Intanto gliela faccio risentire un po', eh.
1: Sublime! Fantastico! Passo e chiudo.
0: Ha attaccato. Mortadel non mi sente più. Oh, e basta con questi orrendi suoni, non li sopporto! Meglio sentire un po' di radio.
2: Ignari scopritori di attimi fuggenti, perplessi bipedi di melodie apparentemente in disuso, cercatori di scorciatoie per arrivare primi sull'altalena, maniacali saltatori al gioco della campana. Questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Avete un problema insormontabile? Cercate una soluzione irripetibile? C'è lui! Azzillo!
0: Ehi! Ma è Pigiama Party di Radio Kids! La mia trasmissione preferita! Che forza quel DJ! Bellissimo! Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids! Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta! Ma come Andrea? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka. Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto del nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi qui.
0: E Lallo.
2: Ciao armadissima.
0: Allora, io vorrei iniziare questa nostra puntata con qualcosa di fresco di giornata.
1: Bello, sì, giusto. Tipo un bel pane croccolante appena uscito dal forno.
0: Sì, Lallo, il pane croccante fresco al mattino è una delizia. Pensa che il panettiere lavora tutta la notte per poterlo preparare così fresco e caldo per noi. Ma la nostra novità fresca fresca non è questa.
3: Allora è una bella tazza di latte caldo.
1: Buona con la cioccolata.
0: Buona anche la tazza di latte con la cioccolata. Ma no, è qualcosa di più. Qualcosa di frizzante, di allegro.
1: Ma Lella, tu hai capito?
3: Mi sa di no.
0: Ma come no? Ma cosa c'è di più allegro, di più frizzante, di più fresco, di più bello di un messaggio dei nostri bambini?
3: Sì, evviva, sentiamo.
4: Ciao Radio Kids, sono Francesco Nessi, ciao Lella, ciao Lallo e ciao Amardissimo e per la tua rubrichella Lella vorrei avere un aiuto perché tutti i miei amici mi dicono i segreti però non riesco a trattenerli, ho paura che si arrabbiano. Grazie, ciao. Un grosso bacio.
0: Ma grazie, grazie Francesco, un messaggio bellissimo, bellissimo.
3: Grazie Francesco.
0: Un super bacione gigante anche a te. Ma insomma, hai sentito Lellina cosa dice Francesco? Gli amici gli rivelano dei segreti, ma lui ha paura di non riuscire a trattenerli e quindi ha paura di farli arrabbiare. Cosa dici tu?
3: Beh, ecco, in effetti un po' li capisco gli amici di Francesco.
1: Eh sì, Lella, ma li capisco pure io, Non è mica bello dire i segreti in giro.
0: No, certo, però Francesco ci dice proprio questo. Lui fa fatica a trattenere i segreti. Ci prova, ma non riesce a non rivelarli. Insomma, può succedere a tutti, no? Magari qualche volta poi siamo anche un po' distratti.
1: Infatti, ad esempio, no, Armandissimo, una volta quel chiacchierone di Francesco Cavalli.
0: Sì, il tuo amico, giusto?
1: No, mio ex amico. Molto ex.
0: Va bene.
1: Comunque, sì. Una volta gli avevo detto un segreto.
3: Che cosa?
1: Gli avevo rivelato dove tenevo la scorta di fieno fresco. E quel chiacchierone l'ha detto a tutti quanti. Così nel nascondiglio non è rimasto più nemmeno un granello di fieno.
3: Vabbè.
0: Però, magari Francisco Cavall ha rivelato il segreto del tuo nascondiglio a qualche cavallino affamato che forse aveva bisogno di cibo.
1: Ah, non ci avevo pensato. Ma che storia triste, armadissimo.
3: Poveri cavallini affamati.
0: Non esagerare.
1: Allora hanno fatto bene a papparsi tutto.
0: Ma no, Lellino, dai, su, non piangere. Guarda, facciamo una cosa. Adesso ci ascoltiamo una canzone, magari allegra. Così ti torna il buon umore. E poi ricominciamo a parlare di segreti, anche perché Lellina deve dare la risposta al nostro Francesco.
5: Ma che dolce poesia! Hakuna

0: E allora, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: Yuhu!
1: E Armandissima.
0: E allora, prima di ogni cosa, vi ricordo di continuare a mandarci i vostri magnifici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Come ha fatto Francesco, che ci ha rivelato che non riesce a trattenere i segreti dei suoi amici, che magari potrebbero arrabbiarsi. E allora, Lellina, che consiglio vuoi dare a Francesco, tu che sei una vera esperta in questo tema, con la tua rubrichella?
1: Beh, in effetti i miei amici della fattoria mi raccontano tantissime curiosità e anche i loro segreti.
3: No, e tu li vai a dire a tutti in giro, no?
1: Assolutamente no. I segreti non vanno rivelati a nessuno. Però ho un consiglio da dare a Francesco.
0: Ah, meno male, perfetto, ascoltiamo.
1: Quando ti viene voglia di rivelare qualcosa che invece non devi dire, devi scriverla sul tuo diario.
0: Ma è una bellissima idea, Lellina, tenere un diario, brava.
3: Bello, sul diario segreto, puoi metterci tutti i segreti che vuoi, è logico.
1: E devi ricordarti di metterlo in un posto che conosci solo tu.
0: Brava, Lellina, la tua è un'ottima idea. Hai capito, Francesco? Invece di rivelare qualcosa agli altri, lo puoi scrivere sul diario, che poi è veramente un amico fedelissimo che non si arrabbia mai. Giusto, Lella?
1: Giusto!
0: E allora, ascoltiamoci una canzone dedicata proprio al diario e poi di nuovo tutti insieme qui, sulle frequenze di Rai Radio Kids.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, e cioè Lella.
1: Eccomi.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, stiamo parlando di segreti, perché Francesco, nel suo messaggino, ci ha detto che a volte a lui, insomma, il segreto che alcuni suoi amici gli rivelano può scappare e non vuole che succeda, soprattutto perché non vuole che si arrabbino. E allora Lellina gli ha suggerito di tenere un diario, così il segreto non scapperà più. A proposito, Lella, tu hai mai tenuto un diario? Penso che tu ne abbia uno, giusto?
1: Sì, sì, è un quaderno con la copertina di lana lavorata all'uncinetto.
3: Oh. Che bello, Lella, ne voglio uno anch'io, però è tutto coperto di fili di biada.
0: Ah, e poi ci sono anche quei diari che hanno il lucchetto con la chiavettina piccola piccola, così si possono chiudere e i curiosi non possono andare a ficcanasare.
1: Anche io ho il diario con il lucchetto, però...
0: Però?
1: Ho nascosto la chiave in un posto molto segreto e non mi ricordo più dove l'ho messa.
3: Senti, Lella, ma era una chiavetta piccola, piccola, piccola, piccola,
1: sì.
3: Dorata.
1: Sì.
3: Guarda, l'ho trovata io. Era in mezzo ai tuoi gomitoli di lana.
1: Evviva, grazie, Lallo.
0: Bravissimo, Lallo.
1: Lallo, meriti un premio.
3: Un dolcetto al cioccolato con la panna sopra, sì, grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
0: La puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che rivela tutti i suoi segreti alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al super vulcanico Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me. E un ringraziamento specialissimo alla nostra regista Isabella Carbone, che confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento.

C'è un alano al quarto piano di un palazzo di Milano e un bassotto al piano terra di una casa di Volterra. C'è un chihuahua permaloso che si aggira bel gioioso e un bulldog col doppio mento che passeggia da Agrigento. C'è una mucca da Renzano parcheggiata contro mano e un lombrico a Reggio Emilia che vuol metter su famiglia.

Abruzzo. A Cipicchia cosa vedo? Sto sognando, non ci credo. A Cipicchia cosa vedo? Un lalla sharabu sharaba, che animale apparirà? C'è una mosca di Santiago che svolazza per Asiago, e un tafano di Toronto che fa zzz a metà punto. C'è uno squalo di Brasilia che ad agosto va in Versilia, e una tigre di Malesia che fa snowboard in Valsesia. C'è un tigrotto del Bengale.

C'è un pavone del Brunei su una scoglia di Orosei, e c'è un orso di Berlino sotto i portici a Torino.

0: secondi, 60 non di più. Può essere una cosa da niente o importante. La differenza la farai.
1: Sì, la farai soltanto

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Popolo 0100 del pomeriggio di Radio Kids, questa puntata di Pigiama Party è dedicata a farvi ballare, ridere, scherzare con mamma, papà, nonni, cugini, vicini di casa, cani, gatti e pesci rossi. E allora, pronti ad allacciare le cinture di sicurezza? Si parte!
2: Male, completamente male.
1: Non c'è problema, l'aiuto io con questo pezzo!

Era Cheese Electric degli Oasis e adesso continuiamo la nostra cavalcata verso la felicità con Beautiful Swans, un gran pezzo di Maggie e Bianca dalla loro serie TV Maggie e Bianca Fashion Friends.

0: La fantasia.
1: Triplo salto mortale carpiato per passare da penso positivo a video killed the radio star. Ma ragazzi, chi può farlo se non DJ?

miei cari amici, la radio non morirà mai, inutile negarlo, è troppo bella, troppo divertente, da fare e da ascoltare. Partiamo subito con un altro pezzo, Irama Nera.

0: E ditemi la verità adesso, come vi sentite?
1: Sto male, completamente male.
0: A questo punto si passa alle maniere forti, calma interiore e al mio tre si balla davvero. Uno, due, tre.

0: amici di Pigiama Party, grazie per aver ascoltato questa meravigliosa puntata. A dir mio, ma io che cosa conto? E al 347-411-2726 potete sempre fare le vostre richieste. I vostri commenti sono sempre graditi. Un bacio grande. Chissà come sta la nostra amica.
1: Il migliore del mondo e noi stiamo già ballando.
2: Tristezza, per favore, vai via.
0: Si direbbe molto meglio. Ciao allora.

0: Tutti i bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova straordinaria, esilarante puntata di Big Bang. E un super saluto ai mitici amici, Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
0: Siete pronti? Perché oggi proseguiremo il nostro viaggio in compagnia di Re Artù, il mitico re.
2: Che era molto amico di Mago Merlino.
3: Abracadabra, abradabù, un bel fiore diventi tu.
0: Ma che stai facendo, Lallo?
3: E prova a fare una magia super magica come quelle di Mago Marchino.
0: Ah, no.
2: Si chiama Merlino.
3: Merlino, sì. Marchino.
0: Va bene. Ma nella storia che sto per raccontarvi ci sono tutte e due. C'è Artù e anche Mago Merlino e c'è anche la magia. La volete ascoltare?
2: Sì.
0: E allora dovete sapere che...
2: Che
0: adesso ascoltiamo una canzone e poi inizierò a raccontarvela.

0: Siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una delle mitiche avventure di Re Artù. Come sapete, Re Artù era diventato re quando era ancora un ragazzino e siccome era molto giovane, ogni tanto si annoiava di stare sempre chiuso a Camelot.
2: Camelot? È un cammello?
3: Ma no, Lallo, è il castello di Re Artù.
0: Vero, era un grande castello circondato da mura altissime e dovete sapere che un giorno Artù era uscito da solo e si era diretto verso i confini del regno in una zona piena di laghi e paludi.
3: E chi ci abitava lì?
0: Beh, da quelle parti viveva un certo Sir Mantoscuro.
2: Questo nome non mi dice niente di buono.
0: In effetti Sir Mantoscuro era un tipo molto litigioso che non vedeva l'ora di fare sempre a duello. E appena vide Re Artù gli disse: alto là, questo sentiero è mio, di qui non puoi passare. Se vuoi passare devi prima batterti con me.
3: Ma che cattivone!
2: E cosa fa Artù?
0: Sai, Lallo non poteva tirarsi indietro e così aveva sguainato la sua spada e si era messo a combattere.
2: Dai, io faccio i fischi delle spade.
0: Solo che Mantoscuro era davvero fortissimo, uno straordinario spadaccino, e a un certo punto riuscì addirittura a spezzare in due la spada di Re Artù.
3: Ma come? La spada che aveva tirato fuori dalla roccia?
2: Non vale però,
0: Era proprio un bel pasticcio. Tra l'altro, Artù stava per essere colpito dal suo avversario, Sir Mantoscuro, ma per fortuna, avvolto in un turbine di vento, arrivò? Indovinate chi?
2: Mago Marchino.
3: Merlino.
2: Vabbè, comunque sono contento se c'è lui in questa storia.
0: Arrivò proprio Mago Merlino, che fece piombare Mantoscuro in un sonno profondo. Artù era anche ferito a un braccio, ma Merlino, grazie alla sua magia, riuscì a farlo guarire con un colpo di bacchetta magica.
2: Abracadabra, abradabù!
0: Artù però era molto preoccupato. Certo, non poteva tornare a Camelot senza una spada. E allora Merlino gli disse: non ti preoccupare, Artù, so io dove trovarne un'altra.
2: No, Marchino sapeva proprio tutto, tuttissimo,
3: Merlino, ma e dove hanno preso la spada nuova?
0: L'hanno presa...
3: L'hanno presa?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: E siamo sempre noi, la banda di Big Bang, e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e siete all'ascolto di una bella avventura in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E questa avventura fa parte del ciclo di storie di Re Artù, che dopo un terribile scontro con un cavaliere nemico, Sir Mantoscuro, perde la sua spada, ma riesce a trovarne un'altra.
1: Nel bel mezzo della storia era arrivato Mago Merlino.
0: E infatti il mago dice ad Artù: seguimi. E insieme arrivano sulla riva di un lago.
2: Ah, ho capito, adesso vanno a fare il bagno, però ce l'hanno un costume?
0: No, niente costume, niente bagno. Ma Merlino dice ad Artù di guardare bene al centro di quel lago. E in quel momento, proprio in quel momento, il lago si increspa, la superficie si muove e dalle acque affiora una mano. Una mano che stringeva una spada.
1: Ah, era un lago magico allora.
0: In quel lago abitava una maga, la signora del lago, che viveva in profondità, nelle acque più profonde di quel lago, in un castello scintillante.
2: La prossima volta che vado al lago proverò a chiamarla questa signora, magari mi fa visitare il suo castello.
1: Ma come ha fatto Artù a prendere la spada?
2: E Lella, si è tolto i vestiti e plufite, si è andata a nuoto.
0: In realtà Artù ha guardato in mezzo alle canne, dove c'era una bella barchetta. Ci è salito sopra e si è messo a remare fino al centro del lago, dove la mano affiorava dall'acqua. E appena Artù prese la spada, la mano della maga sparì negli abissi.
1: Oh, che bello! Artù aveva la sua spada nuova!
0: E così, grazie alla signora del lago e al suo inseparabile amico Mago Merlino, il re Artù fece ritorno a Camelot, dove venne festeggiato da tutti.
1: Yuhu! Evviva!
0: La nostra puntata volge al termine e...
1: Non ci racconti un'altra avventura di Re Artù?
0: Ma certo, amiche e amici all'ascolto, Lella, Lallo, se volete, la prossima volta vi racconterò una nuova avventura fantastica e straordinaria di Re Artù.
1: Sì!
2: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Amiche e amici, piccole e grandi, nipoti, nipotine, zii, zie, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia di Armando, Armando Traverso, e della nostra mitica, inseparabile, favolosa voce del mondo vegetale, la nostra Flora. Flora? È strano, doveva essere qui. Ah, eccola.
1: Per mille clorofille. Scusa, Armando.
0: Ciao, Flora. Chiamo Armando, senti, ma ti stavamo aspettando io i bambini, ma ti ho annunciato. Come mai sei così trafelata? Hai qualche novità? È successo qualcosa?
1: Ho appena incontrato una creatura eroica. Ho fatto tardi perché sono stata un po' con lei.
0: Ho capito, siamo molto curiosi. E chi è questa creatura eroica? Una specie di supereroina?
1: Sì. È fantastica.
0: Ah, allora forse ho un'idea di chi sia. Però facciamo così: ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti di questo tuo incredibile incontro.
1: D'accordo, arrampicando.
0: Armando, mi chiamo Armando.

0: siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia mia, Armando Traverso, e di Flora, la nostra voce dal misterioso e stupefacente mondo vegetale.
1: Evviva le piante di tutto il mondo!
0: Evviva! Allora Flora, poco fa quando sei arrivata in trasmissione tutta trafelata ci hai detto di aver incontrato una creatura speciale. Di chi si tratta?
1: E voi siete curiosi di sapere di più?
0: Certo! Anche perché non abbiamo capito bene, non ci hai ancora detto chi è questa creatura. Scommetto che anche i bambini si stanno ponendo la mia stessa domanda.
1: Si chiama Vibi.
0: Vibi? È un nome curioso, ma anche un cognome, un nome, cioè questo è il nome, c'è cioè un cognome. Sai, io per esempio sono Armando Traverso, che ne so, Vibi...
1: Ma sì, certo, si chiama Vibi Viburna.
0: Ah, però questo è strano perché non ci dice granché sulla tua amica. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori e poi riprendiamo a parlare della tua eroina che viene dal mondo vegetale.
2: Ciao Radio Kids, sono Gianmarco.
0: Ciao.
2: Qual è un colmo per un contadino? Darsi la zappa sui piedi. Ciao.
0: Carina Gianmarco, e poi perfetta per la nostra occasione, visto che abbiamo qui Flora. E allora io colgo l'occasione per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, arrabbiati, allegri, mandateci un messaggio e noi lo faremo ascoltare a tutto il mondo. Ma adesso torniamo a parlare di piante in compagnia di Flora. E voi, a proposito, potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito.
1: Scusa, Armando, avresti un po' di acqua?
0: Ma certo, hai sete, Flora?
1: No, voglio portarla a Vibi. Sta qui vicino.
0: Ah, va bene.
1: È tanto secca, poverina.
0: Ah, Vibi Viburna, la tua amica, è qui vicino.
1: A dire il vero, vive fuori da un bar, giusto dietro l'angolo.
0: Ma allora fammi capire meglio. Vibi è...
1: È un cespuglio di Viburno. Hai presente quelle piante con tanti fiorellini bianchi?
0: Ah, certo! Ecco perché il nome Vibi Viburna. Beh, devo ammettere che c'ero quasi cascato. Non pensavo che la tua creatura eroica fosse una pianta.
1: Perché? Non pensi che siamo eroiche?
0: No, scherzi, anzi, so benissimo quanto siete eroiche.
1: Provaci tu a germogliare in un vaso di cemento, vicino alla strada, in mezzo allo smog delle automobili, se ci riesci.
0: Sai che hai ragione, Flora, non ci avevo mai pensato.
1: Vibi ha pochissimo spazio ed è riuscita lo stesso a far sbocciare i suoi fiorellini. E ieri un cane le ha pure fatto la pipì sulle radici.
0: Povera Vibi.
1: Le piante che vivono in città sono mitiche, e anche gli alberi.
0: Lo sai, Flora? Hai proprio ragione. E allora dedichiamo una bella canzone a tutte le piante che vivono in città. E naturalmente la dedichiamo anche a tutte le nostre amiche e ai nostri amici.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Io sono Armando, Armando Traverso, e qui con me c'è la nostra mitica Flora, la piantina che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. E oggi ci stava raccontando di una piantina che ha appena intervistato.
2: Un cespuglio di Viburno.
1: Giusto, e questo cespuglio di Viburno riesce a crescere e fiorire in città, in mezzo all'asfalto, al cemento.
2: Ora però mi devi scusare, rampicando.
1: Sì.

0: Incredibili.
1: Alberi, fiori, cespugli sfileranno tutti insieme e protesteranno contro lo smog e l'inquinamento.
0: Ah.
1: Non vedo l'ora di partecipare.
0: Ma che brave! Beh, guarda, vorrei partecipare anch'io. Però adesso non posso e non voglio trattenerti.
1: Porterò l'acqua a Vibi e poi via, tutti al corteo. Vuoi sentire il nostro slogan?
0: Ma certo, Flora, sono curiosissimo.
1: Meno smog e più verde per tutti.
0: Meno smog e più verde per tutti. Sono molto d'accordo, Flora.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora. Torna a trovarci. Ma non è fantastica? E allora noi la aspettiamo qui al più presto. La nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che partecipa ai cortei del mondo vegetale in compagnia di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

spaziale, una vera astronave che sta per atterrare. Forse è piena di extraterrestri, minacciosi e maldestri. Forza andiamo laggiù, laggiù, laggiù.

Yeah.

sguardo suo su me posò. Sfiorò la zampa, ma paura non provò. Son certo che mi sono illuso, lei non mi aveva mai

0: io so che quel che accade è una grande novità.
1: Perché?
2: Quello che accade è una grande novità.
1: Che cosa vuol dire, mamma?
2: Shh, te lo dirò quando sarai più grande.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti e a tutte e grazie a Radio Kids per avermi ospitata. Io sono Maria Pia De Conto, autrice di Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità. Un libro pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi e in collaborazione con il National Biodiversity Future Center, che è il primo centro di ricerca italiano proprio dedicato alla biodiversità. Se noi vogliamo vivere in un ambiente sano, in un ambiente ecosostenibile, i fiori sono una parte molto importante, ci donano bellezza, la bellezza dei colori, la bellezza dei profumi, ma sono fondamentali per la vita delle api, per permettere a loro, grazie alla loro attività di impollinazione, di propagare queste piante. Tutelare la biodiversità significa ricordarsi che noi umani non siamo gli unici su questo pianeta, anzi siamo una piccola parte rispetto alle piante, agli animali, agli insetti, agli uccelli, e che tutti, anche gli insetti che consideriamo poco piacevoli o fastidiosi, sono fondamentali per l'equilibrio dell'ecosistema. Parliamo soprattutto di api, perché le api sono al primo posto nella loro capacità di impollinare. Non sono gli unici, ci sono anche i pipistrelli, le farfalle, sono molti che possono impollinare, ma le api sono indispensabili. Senza di loro non solo perderemmo i fiori, ma perderemmo gran parte del cibo che abbiamo oggi a disposizione. E le api non sono solo le api da miele. Pensate che nel mondo ci sono circa 20.000 api, 1.000 solo in Italia. Sono api di tantissimi tipi, api solitarie, api selvatiche, e in questo libro avrete la possibilità di conoscerle, di scoprirle e anche di trovare degli spunti per contribuire a difendere e a tutelare la biodiversità. Quindi buona lettura con Api e Fiori, coltiviamo la bellezza difendendo la biodiversità, pubblicato da Editoriale Scienza con le illustrazioni di Valentina Gottardi. Ciao a tutti!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

per arrivarci qui da Roma ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.

0: Super saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa puntata del nostro...
1: Bengete!
0: Ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissima!
0: Allora, domanda super di oggi. Qual è il modo migliore per cominciare una bella puntata del nostro programma?
1: Io lo so, so io!
0: Io immagino...

0: assaggino.
1: Bravissima Lellina, le voci dei nostri ascoltatori ci mettono allegria, e allora ascoltiamone subito una.
2: Hi Radio Kids, mi chiamo Beatrice. Oh. E ho 6 anni e vi devo raccontare una cosa.
1: Sì.
2: Mentre avevo preso una cotta per qualcuno, oh, e avevo detto alla mia amica Bianca: Bianca, per favore, non lo puoi dire nessuno questo segreto. Ma lei l'ha detto proprio al mio...
1: No.
2: A uno che si chiama Filiberto, ed era quello che avevo preso la cotta. E Bianca ha detto che una volta si deve dire, ma è vero che non si devono dire i segreti? Cioè, pensate se io direi un segreto che voi mi diceste, come vi sentirete?
1: Certo.
2: Ciao ciao, un bacio.
1: Ciao Beatrice, ma sei fantastica, fantastica. Veramente un messaggio stupendo.
0: Salutaci Filiberto.
1: Vabbè, però devo dire che Beatrice ha ragione, eh. I segreti non si devono rivelare, vero Lellina?
0: Assolutamente no.
1: Ecco, allora dici un po' cosa ne pensi tu.
0: Allora, cara Beatrice, la tua amica non ha fatto una cosa tanto bella.
3: Ma veramente? Ha spiattellato tutto quanto, proprio al bimbo che ti piaceva. Non si fa, un segreto è un segreto.
0: E se lo dici, non è più un segreto, ecco.
1: Ma secondo voi, allora, che consiglio possiamo dare a Beatrice?
0: Prima di tutto, Beatrice, devi parlare con la tua amica e dirle che ci sei rimasta male, perché se è un'amica vera, deve capire che non è bello comportarsi così.
3: È giusto.
1: Brava, brava Lellina.
3: Ad esempio, io ho un'amica molto saggia che si chiama Lella Pecorella.
0: Grazie. Allora, Beatrice, però, se la tua amica continua a rivelare i tuoi segreti, forse non è proprio un'amica del cuore.
1: Oppure magari lei si sente così, insomma, voglia di comunicare a tutti, allora forse bisogna farle capire che questa cosa non va bene. Che
0: è giusto,
3: Armando. Però gli amici del cuore non spiattolano i segreti qua e là, eh.
1: Bisognerebbe fare un po' d'attenzione.
3: Attenzione.
1: E allora, che ne direste di ascoltare una canzone che parla proprio di questo?
0: Sì, musica!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E io voglio continuare a ricordarvi di mandarci i vostri straordinari messaggi che arrivano sempre più numerosi al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E allora riprendiamo quello che stavamo dicendo, perché tutto è cominciato proprio da un vostro messaggio, quello della nostra fantastica Beatrice, che si è arrabbiata un pochino con un'amica perché lei ha rivelato un suo segreto. E sapete una cosa? Questo mi ha fatto venire in mente una leggenda.
1: Bello, mi piacciono le leggende leggendarie.
0: È una storia molto antica.
3: Ah sì? Antica quanto?
0: La raccontavano addirittura i vichinghi.
3: Oh.
0: Sapete chi erano?
1: Sì, sì, i guerrieri con le trecce e le ali sulla testa.
0: Bravo, Lallo. È vero, perché spesso loro indossavano degli elmi di metallo decorati con delle ali di aquila, oppure di falco. E comunque erano un popolo che abitava i paesi del nord, come per esempio la Scandinavia, tra nevi perenni.
3: Chissà che freddo.
1: Armandissimo.
0: Dimmi, Lallo.
1: Cosa c'entrano i vichinghi coi segreti?
0: Beh, hai ragione, Lallo. Arrivo subito al punto. I vichinghi erano convinti che tutto il mondo si reggesse su un grande albero, un frassino gigante, il cosiddetto albero della vita. Questo frassino aveva radici che affondavano nelle profondità della terra e rami che salivano fino al cielo.
3: Ah, che bello! Doveva essere meraviglioso!
0: E tanti animali abitavano tra il tronco e le fronde. Cervi, daini, uccelli multicolori, cigni dalle grandi ali. Ma soprattutto ci viveva Ratatosk.
1: Ratatosk. Mi sa che era un topo con dei grandi dentoni.
0: E i dentoni li aveva di sicuro, perché in realtà si trattava di uno scoiattolo. E questo piccolo roditore dalla codona spumeggiante aveva una caratteristica.
3: Quale? Sono curiosissima.
0: Passava le sue giornate a correre lungo i rami e sul tronco, dall'alto al basso, dal basso all'alto, e portava informazioni e segreti a tutti.
1: Già così?
0: Più o meno, ma lui spesso raccontava le cose a modo suo e alla fine le storie diventavano, insomma, un motivo di litigio tra gli abitanti dell'albero.
3: Ma, scusa Armando, quindi Ratatosk era buono o cattivo?
0: Né uno né l'altro, lui era fatto proprio così. Quando, soprattutto, veniva a conoscenza di un segreto, non riusciva a non raccontarlo. Insomma, in pratica, era un gran pettegolo.
3: Non è giusto.
0: Hai ragione, Lellina. Ma vedi, questa è una leggenda molto, molto antica. E quelli che raccontano i segreti, volevo solo dire questo, esistono da sempre, fin dalla notte dei tempi.
3: Sono antichi come i vichinghi.
0: Anche di più. Quindi bisogna stare attenti a chi si raccontano i segreti, ma dobbiamo anche sapere che certe persone o certi scoiattoli non riescono proprio a trattenerli. Ma adesso è venuto il momento di sentire una divertentissima e mitica canzone. Ascoltiamola insieme.
4: Allora cominceremo con la pinna caudale. No, no, figliolo, la coda. Questo ti dà la spinta in avanti. Su, cerca di prendere il ritmo. Destra, sinistra. 1, 2. Qui e lì, e notte di. Questo il mondo fa girar. Bianco e nero, falso e vero. Questo il mondo fa girar. Per ogni qua c'è sempre un là. Per ogni se.
5: C'è sempre un mare.
4: Sì, sì. Per ogni su
5: c'è sempre un giù.
4: Per ogni men
5: c'è sempre un
4: più. Sì, più o meno. Vuoto pieno, questo il mondo fa girare. Qua e là, va e sta.
5: Merlino, ho inghiottito l'insetto.
4: Oh, e che c'è di male? Dopotutto, figliolo, tu sei un pesce e hai l'istinto, capisci?
5: Ma se tu hai detto che io non avevo l'istinto.
4: Sì. Oh già, l'ho detto. Quello non c'entra adesso. Stammi a sentire, invece.
2: sempre in alto mira e va, esci dalla mediocrità.
5: Mediocrità?
2: Eh già, non star solo ad aspettar ciò che per caso puoi trovar. Se metti buona volontà, il mondo tutto ti darà. Però se tu non rischierai, nulla mai rosicherai. Du-dri-dum-dum.

0: Attraversiamo di nuovo quelle erbe alte. Fanno un solletico delizioso, eh?
1: No!
0: Oh, domando scusa.
1: Anch'io.

Chi? Io? Oh, su, su, ragazzo, non c'è ragione di andare in giro insultando i rospi. Un pesce ha già tanti altri problemi, senza bisogno di questo. Anche il mondo acquatico ha la sua foresta e le sue giungle, e così ha anche le sue tigri e i suoi lupi. E questo il mondo fa girar. Ed anche tu t'accorgerai che ognor difenderti dovrai, e per non farti conquistar dovrai il cervello.

0: queste non lo fa.
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids. E qui, per voi, c'è il fantastico trio di Big Bang con Lella.
2: Eccomi qui!
1: Lallo!
3: E Armandissimo!
1: E oggi abbiamo parlato di segreti e anche antiche leggende, come quella dell'albero della vita e del pettegolo scoiattolo che raccontava tutti quanti i segreti.
2: E che si chiamava Ratatosk.
4: Ecco. Certo, è un nome un po' buffo.
1: E allora mi raccomando, non raccontate i segreti che vi confidano gli amici. Noi ci sentiamo presto per un'altra esplosiva puntata di
3: Big Bang.
1: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao.
1: E prima di salutare voi, bambini e bambine, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che confida i suoi segreti soltanto alla sua amica del cuore, la nostra Lellina. Grazie al simpaticissimo Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo. Un super ringraziamento a Lorenza Cingoli per i testi che scrive con me e un grazie speciale alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impapererà. Guarda la papera che fa. Guarda la papera che si impapererà.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Ehi, ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore! Poi c'è nell'aria agita quell'arpia!
2: Che arpia?
1: Quella strega allora l'ha cacciata via!
2: No!
1: Gas!
2: Scusate!
1: È salita su una nave, chissà dove arriverà!
2: Il fuoco!

0: magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù? Questa Cenerella? Questa appartiene a lei?
1: Sì.
0: Devo trovarla.
1: Sì, sì, sì, sì.

0: grazie. E gran bella canzone.
1: Va

0: puoi chiedere aiuto.
1: Brutto, gli ripetevano, quanto sei brutto, sembri bagnato anche quando sei asciutto, un mostriciattolo, l'hai negletto.

Brazil. Welcome to Zootopia.

0: Ti fidi di me?
1: Sì.

0: È tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito?
2: No, cioè, ecco, speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è. Un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Zappacolta!
2: L'apparenza inganna. Oggi, al Parco dell'Elefante, Lampadino e Caramella incontrano la loro amica Anna che sta cercando qualcuno.
0: Ciao, Anna! Che cosa stai facendo?
3: Sto giocando a nascondino con Claudia, ma non riesco a trovarla.
2: Claudia è davanti a un cespuglio. Vestita di verde, con un berretto verde calato sul viso, è davvero invisibile. Lampadino nota delle scarpette colorate sotto al cespuglio.
3: Da quando i cespugli hanno le scarpe?
0: Quelle sono le scarpe di Claudia! L'hai trovata!
2: I nostri amici hanno trovato Claudia che esce allo scoperto.
0: Claudia, ti sei mimetizzata benissimo!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal maggioregno per chiamare i bambini.
3: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: È il segnale che Zampacorta ci aspetta!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel maggiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
4: Ciao Zampacorta!
5: Ciao amici! Oggi al Magicampo Fangoso c'è la gara di Magi Duathlon!
0: In cosa consiste?
5: In due difficili prove fisiche da superare, il vincitore diventerà l'agente segreto di corte! Seguitemi!
2: Correndo lungo il sentiero, Lampadino inciampa su una radice.
0: Oh.
2: Ma riesce a non cadere. La radice cambia colore, rivelandosi la coda di un camaleonte dall'aria triste e con un buffo ciuffo sulla testa.
6: Ciao, io sono Arturo Camaleo.
0: Perché sei così triste, Arturo?
6: Perché sono solo, nessuno si accorge mai di me.
0: Ora ci siamo noi, vieni anche tu ad assistere alla gara di Magi Duathlon.
6: Dite davvero? Che bello! Andiamo, amici!
2: Intanto, nella sua tana, Duca Puzzoloso con un pennello sta imbrattando di vernice le faine tordo e tondo.
7: Questa vernice vi renderà invisibili e con il vostro aiuto vincerò il Magi Duathlon.
8: Giusto, capo! Così diventerai l'agente segreto di Re Zampasaggia. Scoprirai tutti i suoi segreti e il regno sarà tuo!
7: È stata una fortuna trovare questo secchio di vernice trasparella, ma dobbiamo vincere in fretta. L'effetto della vernice dura poco.
2: Poche ultime pennellate ed entrambe le faine scompaiono del tutto.
7: Bene, mie invisibili faine, andiamo a vincere la gara.
2: Al Magicampo Fangoso, i quattro amici raggiungono Re Zampasaggia.
6: Quanta gente! E quanti concorrenti che vogliono diventare agente segreto!
2: I concorrenti sono schierati sulla linea di partenza. Tra loro c'è anche Duca Puzzoloso con le due faine invisibili. Pandaguru si appresta a dare il via alla gara.
9: La prima prova del Magi Duathlon è il tirasacco. Vince chi raggiunge per primo il traguardo trascinando un pesante sacco di farina. Pronti? Via!
2: Il perfido Duca supera tutti e taglia il traguardo trascinando il suo sacco con due dita. Zampacorta è stupefatto.
6: C'è qualcosa di strano. Il suo sacco si deformava come spinto da qualcuno invisibile.
0: Il solito Duca imbroglione.
3: Dobbiamo smascherarlo.
0: Ci penserai tu, Arturo.
6: Io? E come?
3: Rendendoti invisibile come un vero agente segreto.
0: Come Claudio al Parco dell'Elefante.
6: Arturo, l'agente segreto. Mi piace. Lasciate fare a me, amici.
2: Pandaguru dà inizio alla seconda prova.
9: Per il ruzzo la botte bisogna far rotolare le botti fino al traguardo, seguendo il percorso accidentato. Pronti? Via!
2: Tutti spingono le botti. Quella di Duca Puzzoloso sembra muoversi da sola, ma sono le faine invisibili che la fanno rotolare.
7: Grazie alle faine invisibili che spingono la botte sono imbattibile.
2: Improvvisamente la botte si blocca e inizia a ruotare su se stessa. Il Duca se la prende con tordo e tondo.
7: Ma cosa fate, imbranati?
2: In quel momento, l'effetto della vernice trasparella si esaurisce.
10: Ehi, ma io ti vedo!
2: Tutti vedono le due faine tornate visibili accanto al Duca.
9: Duca Puzzoloso ha imbrogliato ed è squalificato!
2: Il cattivone si dispera, allontanandosi con tordo e tondo.
7: Ho perso!
2: Re Zampasaggia e Pandaguru si avvicinano alla botte, seguiti da Zampacorta e dai due fratellini.
11: Cos'è successo alla botte?
3: È merito di Arturo Camaleo, maestà. È diventato del colore della botte per svelare il trucco di Duca Puzzoloso.
2: Arturo torna del suo colore naturale e scende dalla botte.
6: È stato divertente far ruotare la botte senza essere visto.
3: È un vero portento, papà. Dovrebbe essere lui il tuo agente segreto.
12: E sia, mi avete convinto.
6: Grazie, maestà. Sarò il camaleonte dalle mille trasformazioni al servizio del Magiregno.
13: Evviva!
2: Dopo aver salutato tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: un attentato, sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa. Ma voglio dire, non è una bomba arachide,
1: no,
0: ermetica.
1: La bomba anarchica!
0: La bomba anarchica, sono solo i botti che avevo dimenticato nella stufa.
2: Tu, ancora tu, sempre tu sei la mia rovina. Non ti è bastato il fidanzamento, hai voluto rovinarmi anche il matrimonio.
0: Ma io non l'ho fatto apposta, posso spiegare?
3: Carino, questa volta ho oltrepassato ogni limite. Rovinare il matrimonio di tua sorella. Fila a preparare le valigie. Domani si va in collegio.
0: No!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Questa sera voglio raccontarvi una cosa incredibile. Oggi in giardino, sotto ad un albero, ho trovato un uccellino caduto dal nido. Così, con dolcezza, l'ho raccolto e poi sono salito su una scala e l'ho rimesso nel nido. E sapete poi com'è andata a finire? Che nel pomeriggio l'ho visto volare via con la sua mamma. Bisogna avere cura di ciò che è fragile, vero bambini? Questa sera una buona notte di tenerezza. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

notte fonda discoteca, un tricheca una tricheca, lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata, pachidermi dondolanti sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. Il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il prima della lista e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.